agosto c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

ore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettando. We are the champions.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Inutile, che passa l'amore dei nonni per i nipotini non ce n'è. Andatelo a chiedere al batterista dei Fabulous Originals, che vide proprio nonna Margaret prendere e caricare tutto il suo complessino su un pullman appositamente noleggiato e portarli diretti ai Rusty Studios di Cincinnati per fargli incidere un tanto agoniato 45 giri. Nonna Margaret è talmente convinta del talento del nipote e dei suoi soci che si improvvisa lei direttamente producer di tutto il lavoro. La nonnina si piazza in studio con i Fabulous Originals e li dirige letteralmente nell'incisione di questa It and Not Fade But It's Fun, un furioso funkettone dove anche nonna Margaret infila qualche urlo di entusiasmo reso incontenibile dalla selvaggia session. Il risultato, fa paura al punto tale che i Fabulous Originals riusciranno a sfondare i confini cittadini e a diventare per un breve lasso di tempo una delle più grosse promesse del funk del decennio a venire.
3: Vai nonno!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 9 e 4 minuti. Alla domenica mattina anche la sveglia può ammettere un qualche minuto di fuori sincrono. Una buona domenica a tutti, sono Luca Rudboy, vi accompagnerò fino a mezzogiorno. Diamo subito una previsione al tempo fino a questa sera: in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli seguito da un possibile locale rovescio in montagna, specie al sud e nei grigioni. Massime di oggi al sud 26 gradi, al nord 23, per domani lunedì al sud parzialmente soleggiato, al nord dapprima abbastanza soleggiato, in giornata nuvolosità in aumento. Al sud per domani tra 16 e 27 gradi le temperature, al nord tra 11 e 25. Per quanto riguarda il traffico, solo buone notizie: attualmente sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 9. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha dunque pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza, che sconsiglia appunto di cedere al ricatto. Dall'estero ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso una decina di persone, tra cui tre membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Su un altro fronte si conterebbero almeno una decina di persone morte dopo raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante di cellula dell'ala militare di Hamas. E ieri sera l'esercito statunitense ha annunciato di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz. Venerdì ne sono stati abbattuti altri quattro, mentre gli States hanno colpito postazioni radar di sorveglianza costiera iraniana. Sveglia suonata, caffè pronto.
0: We are the champions, i grandi classici della musica.
1: Oggi con Luca Rudboy.

A tutti dunque con Luca Roadboy in questo viaggio meraviglioso tra musica, tra porte che si aprono, cancelli che si chiudono. Garage vedremo però. Prima di annunciare chi sarà dedicata oggi la classica regalia che mette in palio due copie di un CD e una copia di un doppio vinile colorato, già queste sono indicazioni, niente male. Vi posso dire che è una band formata da tre elementi, spesso se ne citano due, nel senso che uno è un po' lì da parte, però c'è anche lui. Tre elementi di cui una donna. Chi sarà?

naturalmente, bello, super orchestrato, ma con dentro poi questi suoni elettronici che fanno molto primi anni 80, proprio anno di debutto di questa bellissima canzone. Dicevo, la regalia poi naturalmente vi svelo chi sarà dedicata, ma una band che vede nel, diciamo, 1996 per un grande anno per loro, quindi una band tra virgolette abbastanza recente.

avrebbe compiuto oggi 68 anni. Prince era uno di quelli che quando entrava in una stanza non entrava, lui appariva. Alto meno di quanto ti immagini, ma con un ego artistico grande come almeno Minneapolis, forse oltre. Genio totale, suonava tutto, produceva tutto, decideva tutto. Pare che in studio registrasse così velocemente che i tecnici a un certo punto smettessero di capire cosa stava succedendo. Tipo della serie oh no, forse uno Prince, vuoi rifare la take? Ehi baby, ho già finito tutto l'album. Ah ok. Piccolo aneddoto, negli anni 90 ha litigato talmente tanto con la sua etichetta che ha cambiato nome in un simbolo impronunciabile. Risultato? I giornalisti e i disc jockey lo chiamavano l'artista precedentemente noto come Prince. E poi i concerti, poteva suonarti un funk micidiale, una ballata strappacuore, nel mezzo infilare un assolo di chitarra che faceva sembrare gli altri chitarristi, boh, molto stanchi, per dirne una. Oggi lo celebriamo così, ricordando che Prince non era solo un musicista, era un pianeta con tacchi alti e chitarra. Tanti auguri Prince, ovunque tu sia. Probabilmente vestito meglio di tutti noi. Di me sicuramente.

capire chi sarà dedicata alla regalia di oggi. Scrivere lì Paramore o Marlene Kunz, no, non mi para, no, non mi para. Diciamo che il loro grande successo l'hanno fatto, bravissimi, ne parleremo, eccetera, però hanno vinto anche un Grammy grazie a una cover. Nella seconda metà degli anni 90, dicevo, un trio, una donna, due uomini,

No, allora non sono i Cranberries, fortunatamente neanche gli Acqua. Gli Acqua, guarda che Claudio ha tirato fuori veramente. Grazie Michelle di farci sentire buona musica ogni domenica, sono le fatine dei dischi, io schiaccio solo pulsanti, Però sia Giovanni che Monica che Francesco sono per casi No Doubt, se sì figata, no, però poteva anche essere mica male anche i No Doubt. Insomma, in tantissimi avete indovinato, si trattava di una band mezza del New Jersey e mezza dei Caraibi, che portano nel rap qualcosa di completamente diverso. E infatti l'8 giugno del 1996, è quello che festeggiamo, i Fugees, proprio loro, raggiungono il loro primo numero uno nel Regno Unito con Killing Me Softly, appunto una reinterpretazione super ispirata di un classico del 73 di Roberta Flack, qua che dicevo che loro hanno fatto un grandissimo successone, boh, avendo i numeri naturalmente, ma con una cover, appunto. Killing Me Softly with this song non è un pezzo farina del sacco di Lauryn Hill, Jean Wyclef o Pra Michel. La versione dei Fugees chiaramente ha un altro tiro, ha un altro touch, mescola hip hop, mescola soul, mescola campioni, sample, insomma prende l'originale e lo mette dentro a shakerare in un mixer super, super anni 90. E non solo, anche Tribal Quest arriva a metterci del suo, non solo, sono riferimenti anche un po' alla psichedelia soul, quella che fece insomma un grandissimo successo in acqua degli anni 60. Tutto questo appunto creando un suono che allora era completamente nuovo. Risultato, beh, chiaramente un successo enorme. Il singolo più venduto dell'anno in UK, numero uno in oltre 20 paesi, successo anche negli States, e non finisce lì, o perlomeno è legato, perché l'anno successivo vincono un Grammy Award. Sapete, i Grammy sono tecnicamente sono l'anno dopo l'uscita del disco e si rifanno un po' a quanti dischi vendevi o è ancora venduto negli States. E nel tempo entrano tra l'altro in classifiche storiche come le 500 migliori canzoni di sempre. Due dischi The Score da regalarvi, due CD e una coppia doppio vinile colorato sempre di The Score.

0: Bravo Luca, sarà il nome, ma mi piacciono gli ascoltatori super attenti, anche quelli rilassati la domenica. Si sta. Sono andato a controllare una cosa che ricordavo vagamente, anche la versione di Roberta Flack era una cover. La prima incisione di Kill Me Softly del 1972 fatta da Lori Lieberman. Verissimo, verissimo, e vale proprio la pena di fare un mix. Ma un pezzo di musica classica, ma. Quasi riconoscete un po' di più.
1: I heard he sang a good song. I heard he.
0: Lei voce chitarra e un pianista che l'accompagna. Questo è l'originale, bravo.
2: L'oroscopo.
0: Di oggi, 7 giugno 2026. Ariete, sei carico come un lunedì, peccato che sia domenica, rischi di stressare pure il divano. Toro, il tuo piano è chiaro, mangiare, riposare, repeat. L'unico problema? Nessuno può fermarti. Gemelli, oggi cambi idea ogni 12 minuti, in pratica sei una playlist in shuffle senza skip. Mente. Cancro, emotivo sì, ma oggi esageri. Ti commuovi anche aprendo il frigo, coraggio, dai, cancro. Leone, vuoi essere al centro dell'attenzione anche quando nessuno ha organizzato niente, insomma, autogestito. Bravo Leone. Vergine, hai già programmato tutta la giornata, peccato che la vita non abbia ancora letto il tuo foglio Excel, ma spedicilo, arriva, arriva, arriva. Bilancia, indecisione cronica, anche scegliere cosa fare oggi sarà la cosa proprio che non farai, mi sa che sarà un'altra cosa. Scorpione, sei profondo, misterioso, anche un po' inquietante, tipo tranquillo, tranquillo, ma non troppo, eh. Sagittario, hai voglia di evasione, anche dal gruppo di WhatsApp di famiglia, beh, nessuno ti biasima. Per il Capricorno, domenica produttiva, sei l'unico che pensa quasi quasi lavoro e gli altri già ti guardano male. Acquario, geniale o incomprensibile? Oggi è quella linea sottile che superi spesso, però. Amici pesci, siete in modalità sogno ad occhi aperti, un po' come sempre, funziona finché non devi fare qualcosa di davvero, e non farla. Buona domenica a tutti!

Gli America, qua siamo a metà anni 70, Tin Man. Karin, 30 anni fa ricordo di aver regalato i biglietti per il concerto dei Fugees a Milano. Mio fratello, io purtroppo non sono riuscito ad andare. Magari riesco a compensare vincendo un CD da ascoltare con calma a casa. Questo mi piace, prenderla da dietro, lontano. Quindi oggi ho due copie in CD di The Score, quindi discone dei Fugees, artisti che stiamo celebrando oggi, e una copia in doppio vinile colorato sempre di The Score. Mandatemi i vostri dati così come ha fatto Karin, e se volete due righe in più del solito copia e incolla, no? Come dicevo già un paio di settimane fa, stiamo regalando qualcosa di tangibile, qualcosa di mitico anche. E quindi magari se avete voglia, ecco, di aggiungere qualcosina, un vocale cantando una canzone, se non lo so, per quelli che vogliono lanciarsi di più, per quelli che vogliono veramente fare svoltare questa domenica, non so. Che ricordi avete dei Fugees? Una qualche osservazione che posso così integrare tra le mie, fare una sorta di programma insieme. Prima c'è un altro compleanno da festeggiare, uno che ha 86 anni canta ancora meglio di noi sotto la doccia a 26. Sto parlando di Tom Jones. È uno di quei casi in cui la voce entra prima di lui nella stanza, in mente. Poi arriva anche lui, naturalmente come? Camicia aperta, sicurezza totale, quell'aria da sì, lo so che sto dominando la situazione, anche se ho il

Elton Jones non ha mai smesso. Che cosa? Non ha mai smesso di niente, niente frasi calanti, tipo niente. Ok, adesso mi ritiro, zero. Lui è ancora lì, come un classico intramontabile, tipo il vino buono, ma con un po' più di vibrazioni vocali di una buona barrica. In sintesi, se esiste una definizione di intramontabile, probabilmente canta con l'accento gallese. Elton Jones. Alziamo il volume e speriamo che nessuno lanci niente nello studio. 86 anni, caro.

vuol dire che io l'ho sempre cantata sbagliata. Amore, fai il pesto che io non resisto. No, non era così, cioè. Domenica verso l'ora di pranzo, duetto Gino Paoli e Ornella Vanoni. Amore, fai il pesto. Fugees, scrive Laura, le adoro, l'ho vista a Ginevra nel 2005, Lauryn Hill a Montreux, spettacolare. Anche Raffaele ci manda suo nome con i Fugees, belli belli anni 90. Salutiamo anche Marco, Andrea, mia moglie va pazza per i Fugees, le farei veramente un bel regalo. Dario, c'è lui che questa canzone di Tom Jones mi fa venire in mente Carlton che balla alla sua maniera, ricordo nel ricordo, sono queste qua le porte che si aprono nei portoni. Michelle, avevo i biglietti per il loro ultimo concerto Fugees del 21 dicembre 2005 qui a Ginevra e non sono potuto andare perché mi hanno obbligato a lavorare più tardi al lavoro. Accidenti, questo lavoro, mamma mia, questi vizi che avete, guarda. È andata la mia collega con il suo amico al mio posto, ma Lauryn Hill non aveva fatto una grande performance quel giorno, quindi va, perfetto, non si è perso un granché. Salutiamo Luca. Tom Jones, la scena del film Mars Attack è davvero fantastica, come tutto il film peraltro, sì, sono d'accordo. E sempre Luca scrive: l'appuntamento è una traduzione, adattamento di Bruno Lauzi di Sentado alla Beira do Caminho. Ah, anche questa, quindi l'appuntamento arriva da qualcosa di un po' più portoghese, più brasiliano probabilmente. E Connie che chiede il vinile. Andate avanti a scrivere i vostri appunto aneddoti, le vostre possibilità di insomma di vederli, chi li ha visti, ma soprattutto anche che se vi hanno fatto emozionare, insomma, che cosa vi hanno trasmesso, com'era vederli sul palco. Io non ho mai avuto la fortuna di farlo, però per chi c'è stato è così, può condividere con noi il ricordo. Nel frattempo saltiamo da una leggenda all'altra, no? Al We Are The Champions è questo, una sorta di viaggio tra leggende musicali. Il Mango Jerry, in mente? Magari no, ma se vi dico Ray Dorsett, magari niente, anche se era insomma il capitano di Mango Jerry. Di sicuro le inconfondibili basette, ok? Il frontman, Ray Dorsett, sfoggiava enormi e iconiche basette. Anch'io ci ho provato a fare una sorta di così similitudine. E confessò che in realtà non aveva mai tempo per radersi a causa di troppi impegni e concerti, finendo per lanciare una vera e propria moda degli anni 70. Perlomeno aveva tempo di radersi qua davanti, no, qua si vede che appoggiava, non so, le cuffie, che gli veniva comodo così. Un nome nato per caso, quello di Mango Jerry, che è stato tratto da una poesia sui gatti, quindi una sorta di poesia gattesca di T.S. Eliot, intitolata appunto Mango Jerry and the Rumpelteazer. E la band sceglie questo nome letteralmente poche ore prima di salire sul palco del celebre Hollywood Music Festival nel 1970. No? È bello anche con queste informazioni capire quali sono le priorità delle persone, in questo caso di Ray Dorsett, non lo so, quindi farsi la barba no, quindi le basette fa niente, probabilmente era già un influencer, fossero già esistiti i social negli anni 70. Ma neanche trovare il nome della band era una priorità, chiaro. Fare una hit che ha venduto 72.500 copie in un solo lunedì mattino negli anni 70, ecco, forse le priorità erano più queste. Ed è lui che batte sul piede, cioè che batte col piede sul per terra, sul pavimento, ecco. Diventato una sorta di marchio di fabbrica, una sorta di batteria che lo faceva lui col piede, un po' come Bennato, dai.

0: Non so se qualcuno la sta ascoltando in cuffia questa In the Summertime. Solito giochetto anni 60-70 del panning, cioè non tutto quello che sentite è centrale. Però di solito le voci lo erano. In questo caso la prima voce, questa, è a destra. È una sorta di controcanto e è dall'altra parte. Basso e batteria mi sembrano centrali, poi c'è quel ting ding ding ding ding tutto a sinistra, è bellissimo, cioè sembra un po' matto quando ascolto. Band inglese, bravissimi. Allora, leggiamo ancora i vostri messaggi che arrivano tantissimi. Continuate a scriverli al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073. Vi ricordo che ci sono due CD The Score in palio e una copia in doppio vinile colorato sempre di The Score dei Fugees. Oggi stiamo dedicando questo 8 giugno del 1996, quindi un po' di decenni fa, arrivarono col Killing Me Softly al numero uno dei singoli negli Stati Uniti, nel UK, e insomma hanno fatto ben presto il giro del mondo. Il vinile ci scrive Cornelia di Pura, che salutiamo. Aurelie ricorda Sister Act 2. Sì, è vero che sì, ci sta. Ciao a tutti voi Fugees, sono entrati in casa nostra grazie a mia figlia Laura. Vedi Laura, Lauren. Ho imparato ad apprezzarli molto, in seguito ascoltavo Lauryn Hill, bellissimi ricordi, sì, in effetti una voce straordinaria e anche un appeal straordinario. Andate avanti quindi a scrivere se volete arricchire, come state facendo, io lo apprezzo molto e vi ringrazio, con qualche vostra osservazione sulla band.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 10, ancora una buona domenica a tutti. Diamo ancora uno sguardo alla meteo, previsto inizialmente bel tempo per oggi su tutta la Svizzera, dal pomeriggio sviluppo di cumuli con locali rovesci in montagna. Domani, lunedì, dapprima soleggiato e al sud parzialmente soleggiato con sviluppo di cumuli dalla serata rovesci o temporali sparsi.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 10. La ripresa della mediazione tra Stati Uniti e Iran è stata confermata dal ministro pakistano dell'interno, arrivato ieri sera a Teheran. Scopo della sua tappa nella capitale iraniana è consegnare una missiva speciale ai vertici della Repubblica Islamica, i cui contenuti non vengono svelati. Sul terreno si è intanto registrato l'abbattimento di due droni iraniani da parte delle forze statunitensi, apparecchi che secondo il comando centrale dell'esercito americano minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sono invece proseguiti nella notte gli attacchi israeliani sul Libano meridionale, la conta delle vittime è tuttora in corso. Infine, negli Stati Uniti, una sparatoria durante una rievocazione storica a Toledo, nell'Ohio, ha provocato 12 feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Risultano invece in fuga i due presunti autori che, secondo le autorità americane, si stavano sparando a vicenda. Secondo la CNN, che cita un conteggio ufficiale, da inizio anno ci sono già state 170 sparatorie in tutto il territorio americano.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Ndoye, la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in 2-7 senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marche ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve, precedendo la connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari. Quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 inflitto alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.

0: We are the champions.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

curiosa la storia di questa Senza Parole, una delle canzoni più celebri del Vasco. Originariamente il singolo, pubblicato nel 1994, non era contenuto all'interno di un disco che tutti potevano comprare, ma era un singolo speciale stampato su CD. CD che veniva allegato alla rivista El Blasco, e per avere la rivista El Blasco chi dovevi essere? Beh, un iscritto regolare al fan club ufficiale di Vasco Rossi. Quindi questa era stata una sorta di regalo che Vasco fece ai suoi fan, quindi ce l'avete solo voi, no? Una sorta di fidelizzazione musicale di quelle giuste. Il direttore di marketing funzionava bene a casa del Vasco, magari su un'idea. E successivamente poi l'hanno buttato dentro in Canzoni per me nel 98, in Greatest Hits, c'è anche una versione live, chiaramente è diventato poi un pezzone, però ecco, inizialmente non esisteva. Allora, saluto Aureli, che grazie all'intelligenza artificiale manda foto che fanno ridere. Ciao amico, oggi qui in montagna finalmente bello, attendiamo una bella musica. Ciao Loris e Laura, una buona domenica anche a voi. Saluto Pierfranco, giusto chiedere un'aggiunta al solito copia e incolla per rendere un po' più interessante la mattinata, però così si penalizza un pochino chi come me sta lavorando e ha problemi a scrivere, sempre una bellissima trasmissione. Beh, non è una condizio sine qua non, quella è solo riservata al sabato per il grembiule. È vero che tra le 9 e le 11 e mezzo circa, quando facciamo la premiazione, in 2 ore e mezzo. Però Pierfranco, se non ce la fai non ti preoccupare, non sarà, ripeto, una condizio sine qua non. Sai, anche per noi a continuare a vedere solo nomi, cognomi, indirizzi, dopo un po', vero? Che è bella la psichedelia e spesso la passiamo anche, però era così, per metterci un qualcosina un po' più di divertente. Spesso siamo sempre lì con questi telefonini in mano, no? Sempre attaccati, sempre connessi, sempre. Quindi era per quello, ho fatto sta pensata qua, però scusatemi. Mango Jerry in The Summertime è stata la sveglia della famiglia per diversi anni, bei ricordi, ci scrive Nat. Beh, pezzone, già svegliarti con un pezzo così, insomma, la giornata può andarti solo che bene, secondo me, specie se poi hai il suo faccione, quello di Ray, con i brasettoni in mente, cioè apri gli occhi e vedi quello, può andare solo che bene. Puoi farmi un grandissimo favore, piacere, certo. Puoi fare gli auguri di buon compleanno a Dimitri per i suoi 16 anni e dei suoi amici, ma certo, auguri Dimitri. 16 anni, che bella età, eh? A 16 anni Dimitri, che concerti si vanno a vedere? Chiaramente spero che magari anche aiutato da una famiglia che ascolta tanta musica, o aiutato dal fatto che magari la domenica ascolti sempre We Are The Champions, il tuo repertorio musicale si è un po' allargato, però da 16 anni immagino che andrai a vedere giustamente le cose un po' per i 16 anni. Quindi oggi stiamo regalando i Fugees, stiamo parlando dei Fugees, stiamo cercando di conoscerli un pochino meglio. In realtà non erano un gruppo, erano tre solisti nello stesso gruppo, perché ognuno aveva un ego e una visione fortissima, chiaramente un bel caratterino, eh. Lauryn la voce, Wycliffe il cervello creativo e Pra il collante. E questo era una cosa bellissima per la musica, magari un po' complicato per la convivenza, ma del resto, quando vogliamo così, situazioni di personalità, insomma, ci sono anche i rovesci della medaglia. Fugees, da dove deriva il nome? Boh, richiamo diretto alle loro origini, soprattutto quelle di Jean Wycliffe, nato ad Haiti. Il nome nasce da Refugees, chiaramente, non solo musica ma anche identità e storie dentro il nome.

0: che potrebbe sembrare la cover di One Step Beyond The Madness, ma così non è. Loro sono i Ram, The Great Beyond. Saluto Antonio. Vorrei vincere il vinile dei Fugees perché la loro musica ha segnato la mia storia e possedere un loro capolavoro in questo formato sarebbe un sogno per la mia collezione. Incrocio le dita. Per me il gancio, scrive Ivar, è stato Ready or Not piuttosto che Killing Me Softly, tutte e due le hit più commerciali, ma poi si è aperto un mondo andando alla scoperta a ritroso, cioè degli altri dischi che hanno fatto in Blunted on Reality, dove ho scoperto la fantastica vocab che magari riesce a far passare. Vediamo, sono le fatine della musica, mi hanno preparato la musica, però sono tutti capolavori, quindi è già difficilissimo riuscire a capire. Poi ognuno chiaramente trova il suo mood. Anche Stefano Di Cadro, saluto. Balù, grandissimo. Figate, Fugees, grandissimi anche nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera. No, quelli erano più con l'ape, B-G's, però niente di... erano parenti. Ascoltiamo questo audio.
1: Ho acceso adesso la radio e ho sentito appunto che state parlando dei Fugees, scusate la mia pronuncia.
0: Figurati la mia.
1: Io non dimenticherò mai che faccio ancora adesso con la mia bimba. Ogni volta che arriva Natale o quando lo propongono anche durante l'anno, ci dobbiamo vedere sempre Sister Act, sia l'uno che il due. Ma il 2 è quello più bello, dove praticamente lei, questa chiamiamola suora matta, fasulla, educa questi ragazzi. E non dimenticherò mai che Laurence Hill, penso che lei, che si chiama così, non, scusate comunque la pronuncia, lei era la protagonista, che viveva con una mamma che non credeva nella musica, e lei è riuscita a fare questo saggio con i suoi compagni, ed è stato bellissimo sentire questa versione un po' più rap, hip hop, adesso non mi ricordo più il titolo, però mi è piaciuto tantissimo, cioè bei ricordi.
0: Grazie mille, Isa. 079 873 8073, scriveteci se vi piacciono i Fugees o se vi piacciono tantissimo.

si chiamava Rita, scrivere lì, riferendosi appunto a Lauryn Hill nel finale di Sister Act 2. Bella anche questi aiuti, citazioni, non ho detto niente apposta perché so che siete super attentissimi. Magari sentiamocelo un pezzettino per chi non è così super attento, ma... o può essere anche l'occasione poi per riprendere certi film e andare a rivederli.

0: Dario, madonna Righiera, sono 30 anni che non sento questa canzone. E partire quasi aspirato, ecco, l'innamoratissimo. Sennò... a me fa ridere. Saluto anche Carmela, saluto tutti quelli che stanno scrivendo, 079-873-8073. Oggi stiamo regalando i Fugees.
1: Proprio loro, vi arriva a casa.
2: L'agenda.
0: Cosa fare oggi? Lugano Summer Ride Action tra le 11.30 e le 21.15, ciclismo sul lungo lago, gare per tutte le categorie, anche no? Villaggio con food truck, ecco già meglio, atmosfera da grande evento. Spettacolo per le famiglie al Museo delle Marionette di Lugano, il segreto di Pulcinella, alle ore 16 per spettacolo per bambini dei 4 anni tra maschere, magia e viaggio. Per i concerti di primavera a Lugano cercate una rassegna musicale attiva anche oggi con appuntamenti live in città, sono vari spazi, quindi se vi interessa e siete dalle parti del luganese andate a vedere magari un po' meglio che cosa c'è. Diverse le mostre, da musei aperti a Kandinsky, espressionismo, a veramente di tutto di più. Tour del cioccolato, perché no? Passeggiata con degustazioni in città. Beh, insomma, tantissime le cose da fare, ma soprattutto un buon divertimento.

uno dei giri di basso più belli della storia della musica, secondo me. Canzone facilissima da suonare, sono di quelle da chitarrista improvvisato intorno a un falò invernale, però stavolta sì, è facile, se no sulla spiaggia lì come tutti, no, no, no. Però se ti metti lì intorno al falò con la chitarrina, la voce, già devi avere una voce di un certo tipo, e se non hai il giro di basso potrebbe questa dei Joker non rimanerti su, una sorta di casa senza fondamenta, quindi saluto ancora tutti quelli che stanno scrivendo, anche Monica che manda la foto. Mio marito ha solo il singolo della cover del 96, quindi una foto bellissima di Killing Me Softly. Ha appena fatto 51, è giovane tuo marito, grande Monica, salutalo. Gli farei una bella sorpresa regalandogli il doppio vinile. Ciao Monica, ecco, intendevo questo, quindi di, se avete in questo caso la copertina di un vinile, però mi piaceva anche il vocale di prima, così riuscire a mettere un po' più di interazione tra noi, voi e i messaggini. Prima cantavamo Innamoratissimo e Wycliffe lo è stato con Laureen, perché i due hanno avuto anche una relazione sentimentale, si dice molto intensa, e secondo molti, io non lo so, non c'ero, ma è stata una delle cause della fine del gruppo. Sempre così, sempre così. Conosco un sacco di band che si insinuano poi in relazioni diverse da quelle musicali e poi va tutto in pappa, peccato. Ma beh, Lauryn Hill però insomma saltellava tra un Jean Wycliffe e un Roan Marley. Roan, era un leone Roan Marley, figlio di Bob, uno dei 15.000 che ha avuto Bob, e appunto non è stata sposata ufficialmente con Roan Marley, ma ha avuto una lunga relazione, se non sbaglio anche un figlio. The Score, il disco che stiamo regalando oggi, è uno dei dischi più importanti degli anni 90, non solo più importanti infatti dei Fugees, ma proprio più importanti della discografia di quel decennio. E poi, come spesso accade, le band si sciolgono praticamente subito dopo il successo, quindi colpo gigantesco quello di The Score e via, basta, tutti a casa. No, stava scherzando, ma come? No, non si può fare più niente. Ma pensateci, insomma, anni dopo, gente che telefona, se avete pensato, sì, ma non siamo ancora pronti. In effetti, le reunion, sono state, negli anni si sono riuniti più volte annunciando tour e ritorni, ma tra litigi, problemi legali, organizzativi, no, aspetto da fare, no, guarda, c'ho sulla pizza, non posso fare questo. Non è mai davvero purtroppo ripartita la macchina come negli anni 90. Non so dirvi se è un bene o se è un male questa cosa qua, delle volte è bello anche magari prendere le cose, metterle così nella naftalina, ricordarle per come sono state, per come così immortalate da un CD, immortalate da un vinile come in questo caso, o immortalate ancora meglio magari da un concerto che avete visto.

grandissimo duetto più della musica che non è la vita, Ike e Tina Turner in questa Proud Mary. Inizio anni 70, meraviglia. Cioè lei ha una voce incredibile, poi senti Ike, sembra la canzone. No, lui è la seconda voce, è giusto che sia così. Però c'è un bel divario. Rimaniamo in quegli anni meravigliosi. Lasciamo che sia l'Electric Light Orchestra ad accompagnarci alle 11. Attenzione che c'è lo spazio jukebox, iniziate a fare una pensata. Che canzone vorreste richiedere e cantare?

0: Grazie a Maria, Chiara, Carla, saluti a Tino, Martino. E già iniziano ad arrivare le vostre prime richieste per lo spazio jukebox, che ci sarà circa tra una mezz'oretta, quindi la possibilità di richiedere una canzone è sempre del, come se aprissimo la valigia dei dischi di questi anni qua, e sono contentissimo di mettervela, di cantarla insieme a voi. Sono le 11:03, io sono Luca Rudboy, capitano di oggi di We Are The Champions, ancora un'oretta insieme. Diamo ancora uno sguardo al tempo, la previsione fino a questa sera in tutta la Svizzera è abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di cumuli seguiti da un possibile locale rovescio in montagna, specie al sud. Massime di oggi al sud 26 gradi, al nord 23. La previsione per domani, lunedì, al sud parzialmente soleggiato e sviluppo di cumuli, dalla serata rovescio, temporali sparsi. Al nord da prima abbastanza soleggiato, in giornata nuvolosità in aumento. Domani temperature comprese tra 16 e 27 gradi al sud, tra 11 e 25 al nord.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 11. L'esercito israeliano annuncia di aver eliminato nei giorni scorsi un leader di Hamas a capo di una cellula palestinese che partecipò ai massacri del 7 ottobre del 2023. L'uomo è stato ucciso martedì nel sud della striscia di Gaza. Secondo un comunicato delle forze israeliane, ha continuato a violare l'attuale cessate il fuoco e tentava di ricostruire il movimento di Hamas con l'obiettivo di sferrare ulteriori attacchi verso lo Stato ebraico. Nella notte Israele ha pure proseguito le sue operazioni nel Libano meridionale, diverse le località prese di mira secondo i media locali e l'emittente araba Al Jazeera. E poco fa da Israele è arrivata anche la notizia di spari che hanno provocato un morto e 4 feriti a nord di Tel Aviv, neutralizzato un sospettato mentre un secondo individuo risulta in fuga a bordo di un'auto. Le indagini si concentrano sul movente terroristico. E prosegue negli Stati Uniti la caccia ai due uomini autori di una sparatoria avvenuta nell'Ohio durante un festival di rievocazioni storiche. 12 feriti, alcuni in gravi condizioni.

0: Bello, bello, le richieste così vi piacciono. Siete veramente variegati. ACDC, House Bells, quindi a tutti magari gli amanti del rock, e se volete un pezzo rock fatevi avanti, se volete un pezzo quello mi è piaciuto, Cava, molto bene, anche Isa, grazie mille. Carla mi ha mandato questo messaggio.
1: Ho vinto il doppio CD di Prince un paio di settimane fa e mi piacerebbe far ascoltare When the Doves Cry, perché per me è stata una scoperta bellissima. Ciao, buona domenica.
0: Ciao Carla, grazie mille, buona domenica a te. Come ti ho scritto, Prince l'abbiamo già festeggiato, oggi sarebbe stato il suo compleanno, quindi l'abbiamo già passato, quindi ecco, per evitare doppioni ti chiedo a te come altri magari di scrivere altri titoli, magari era un po' presto stamattina, non l'hai sentita, e quindi sì, andate avanti a richiedermi due cose, quindi tra una mezz'oretta circa faremo entrambe le cose, spazio jukebox, quindi dicevo, momento rock, scegliete un pezzo rock, momento psichedelia. È bello perché questi 30-40 anni, diciamo tra gli anni 50 e gli anni 90, comprendono veramente la storia della musica, quindi c'è veramente di cui spaziare. Momento italico, momento romantico, e ci si può dirigere verso insomma, un tot di vinili così con gli occhi a cuoricino. Questo qua il mio sottofondo è al momento psichedelico. Momento tamburino? Beh, c'è Tullio De Pisco. E continuate a scrivere i vostri dati, perché oggi stiamo regalando, tra un po' estrarrò, regaleremo due copie del disco The Score del CD e una copia del doppio vinile, sempre The Score. Naturalmente oggi i super ospiti acclamatissimi sono i Fugees. 1988, la portata a Sanremo questa, lui è Tullio De Piscopo.

queste batterie così anni 80 come il cocktail di Gamberetti. Un po' ostiche, no? Se lo cercava. Phil Collins, naturalmente, era l'81. Mi piace sempre quando faccio We Are the Champions e parliamo di miti, in questa cosa dei Fugees, capire un paio di cose. Uno, se viventi, naturalmente in questo caso sì, che cosa fanno oggi, visto appunto che successione, picco, litigi, insomma, tutte quelle dinamiche da star, no? da rock star, anche se poi fai hip hop, ma sei sempre una rock star. Lauryn Hill è diventata una leggenda vivente, carriera solista iconica, pochi dischi ma pesantissimi, no? È come se si fosse concentrata più sulla qualità che non sulla quantità, un sacco di figli da seguire, oggi si esibisce dal vivo con tour e concerti, molto selettiva e soprattutto molto indipendente. John Wycliffe ha fatto di tutto, da musica solista, a produzione, a featuring, a collaborazioni, ma collaborazioni anche molto molto globali. E non ultimo si occupa anche di politica, con incursioni nel suo tormentatissimo paese, Haiti, che sicuramente ha bisogno di un politico magari come lui. Michel Pratt, carriera musicale più defilata dopo il boom, è quello magari meno famoso dei tre, poi si è dedicato a cinema e progetti internazionali, quindi... I Fugees sono durati poco, ma hanno fatto quello che tanti non riescono in una carriera intera. Hanno fatto sicuramente un album leggendario, qualcuno di voi dirà almeno tre, sono d'accordo. Una hit mortale, qualcuno di voi anche direi almeno 10-12. E una voce, quella di Lauryn Hill, che ancora oggi non ha rivali. Sempre da The Score, il disco che stiamo regalando, c'è anche questa. Steve Marley, doing your father's old record. Yeah. Abbiamo detto che lei era abbastanza vicina alla famiglia Marley. Ovviamente era una tavola a Natale, c'era Rowan che era il suo compagno, c'era Steve Marley. E Steve, cosa dici se rifacciamo un pezzo del Dob? Ma sì, dai, fermala, va.

il London Beat era il 90. 11:29, vedo già qualcuno che prepara, che sta marinando le costine, sta giocando a carte, sei un grande. Anch'io adoro giocare a carte, anche marinare le costine, però devo dire, se poi le metti insieme queste due cose non è affatto male. La domanda che mi hai fatto, dopo ne rispondiamo. Comunque no, la polemica a me risulta che non fosse vera, adesso ne parliamo, perché siamo arrivati al momento del jukebox, quindi adesso leggo un po' tutte le richieste che mi avete fatto. Siete ancora in tempo, sono ancora poi un paio di canzoni o tre per la regalia, quindi siete ancora in tempo per vincere The Score. È il vostro momento, anche se poi ogni canzone che passa all'interno di We Are The Champions è veramente un tributo al sociale, al ricordo, alla compagnia, al noi. Quindi, allora, ringrazio Chiara che mi ha scritto Toto degli Africa, bella. Carla che voleva un pezzo di Prince, poi non mi ha più rilanciato niente, quando appunto giustamente lì l'abbiamo già passato. Ciao Mitico Lupo Live, ma Dirty Old Town dei Dubliners o dei Pogues ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo Loris, ma ho scelto qualcos'altro. Ad esempio Augusta, mi sei piaciuta. Mi hai chiesto un brano dei Nazareth che mi ricorda i primi lenti, ricordoni. Il momento del lento era qualcosa di incredibile. Andy, buongiorno, data la giornata soleggiata e la voglia di chill, con carne o senza? Ci starebbe molto bene Superior di Gentleman? Ci starebbe bene, ma è già after 2K, quindi è dopo il 2000, secondo me siamo un po' troppo in là, abbiamo ascoltato prima già un pezzo reg. Posso chiederti Space Oddity di Bowie, se non è possibile la versione dell'astronauta Chris Hadfield? Because the Night di Patti Smith mi chiede Martino. Queen Under Pressure, anche qua mi è piaciuta. Parlate di rock, allora cambio. Prima avevi chiesto Un sapore di sale di Gino Paoli. Isa, e quando ho buttato il seme del rock, quando hai sentito la chitarra distorta, hai detto, beh, adesso non è proprio distorta. Ah, scusi, parlate di rock, allora cambio. Quello che mi dà del lei, dammi del tu tranquillamente, o del voi se preferisci, no, però è uguale. Adriano Celentano, un pezzo dei, non li spoiler, quelli che mi hai suggerito. Da buona casalinga che sto facendo il ragù, mi fai ricevere la gioventù con gli ACDC, le Phil. Buona domenica Michela, quindi questi li abbiamo già ascoltati. Milli, saluti da Vernate, viva la regalia. Per lo spazio jukebox Shock the Monkey di Peter Gabriel. Anche il Matteo mi aveva chiesto delle cose interessanti, anche oggi abbiamo dato. Ah no, questo Chef Cava, c'è un tuo omonimo, lo Chef Cava. Clem Sacco, baciami la vena varicosa, mi piaceva tantissimo. Luca Tadibo, anche ti saluto tantissimo. Alla fine ne ho scelte due, ho scelto, ve le faccio sentire. Ho scelto il lentazzo e poi ho scelto un pezzo rock di 100.

Gogo, saluto Augusta, saluto Aureli, tutti quelli pelle docati. Dal 75 al 59, vediamo da pelle d'oca che pelle di animale arriviamo con questa.

Natalie Mall, brano scritto però da Giorgio Moroder, Poi l'ha scritto, poi l'ha perso in un park, fa pure il fogliettino era qua, ce l'avevo qui in tasca, boh. Poi è passato lì Mall, si vede che poi è diventato così, non era così all'inizio, penso. Allora, l'amico Luca, che appunto prima mi ha chiesto un pezzo di Clem Sacco, Tutta la vita, Baciami la vena varicosa, poi appunto dice hai scelto il politicamente corretto troppo facile, così non c'è paragone tra bacio rock e bacio vena varicosa, in effetti sì. E dicevi, mi ha scritto, ricordo delle polemiche legate al fatto che Lauren, sta parlando di Lauren Hill, non voleva esibirsi davanti a un pubblico bianco o bianchi coi dreads, come era già, eravamo ragazzini e un paio di soci avevano quelli che noi erroneamente chiamavamo Rasta, e ricordo appunto queste discussioni, forse leggende. Allora io sono andato un po' a ricercare, sì, in effetti sembrano un po' delle leggende metropolitane, perché anche nelle interviste che poi fece Lauryn Hill, come ad esempio quella rilasciata a MTV negli anni 90, ripresa poi in discussioni eccetera eccetera, l'artista ha smentito categoricamente di aver mai dichiarato di non volere il pubblico bianco ai suoi concerti, quindi questo tipo di dicerie era nato sì in quel periodo a causa di voci messe in circolazione da un'emittente radiofonica, e la stessa artista Lauryn Hill l'ha definito dolorose e infondate. Insomma, l'ex voce dei Fugees ha sempre ribadito la natura universale della sua musica, pur parlando spesso di razzismo e di disparità di trattamenti, quindi ecco, a me risulta appunto che non sia vera questa leggenda, appunto, ci sta. Allora, siamo al momento della regalia, in tantissimi avete scritto, in tantissimi anche con i vostri dati, con tante anche informazioni che chiedevo, così un po' a corollario del copia e incolla, ci sta. Allora, mandiamo un CD a Karin Abedano, un CD a Laura Avezia, e il vinile a Camorino, a Maria. Ready or not, here I bravi come. Tutti.

0: quando prendi un pezzo scritto a Stevie Wonder e lo dai in pasto all'incognito, succede questo. Attenzione, c'è un momento di un post, c'è Laura che è una delle vincitrici del CD, che il CD ce l'ha già, adesso le ho scritto se vuoi che lo regalo a qualcun altro, quindi sto aspettando la risposta, potenzialmente ho ancora un CD che forse sta girando. Allora, ringrazio Luca Celentino che manda questo messaggio.
1: E grazie Luca per la spiegazione.
0: No, Luca sono io, aspetta.
1: Ma quanto è bello, 30 anni, potevo cercarla, cazzo ne so, prima sulle riviste,
0: giusto, sì,
1: poi non lo so, poi in internet, poi intelligenza, e invece
0: si riferisce
1: no,
0: alla polemica sui bianchi, invece no,
1: oggi
0: sì,
1: live tra due esseri umani,
0: bello,
1: senza interazioni artificiali,
0: bello, bello,
1: me l'hai spiegato tu,
0: guarda, mi fai emozionare
1: sono
0: più dei Nazareth,
1: molto contento,
0: sì,
1: che è così. Che non è che era una diceria messa, cioè, anzi, mi toccherebbe adesso approfondire chi è che l'ha messa in giro e per quale motivo. Comunque, ciao, sei un grande Luca. Peace.
0: No, anche tu sei un grande che fai il solitario mentre aspetti che le costine arrivano. Buono, l'ha messa in giro, no, non lo so, qualche concorrente, qualcuno che voleva un po', magari, boh, andava troppo forte Lauryn Hill. Comunque, allora, 11:51, allora, attenzione bene, perché fammi leggere qua, lo cedo a qualcun altro, attenzione, quindi c'ho ancora un CD, adesso estraggo, siete in tantissimo, avete scritto, estraggo un altro, quindi c'è un vincitore o una vincitrice che potrà aggiudicarsi il CD The Score che Laura ha rimesso in palio. Prima però c'è un momentone che secondo me il Teddy Boy della Valle Maggia potrebbe gradire, come lui in tanti, ma anche la così possibilità di scoprire.

un cantautore romano un po' meno famoso di altri, diciamo, dal nome Enzo Carella. È stato il cantautore più alieno della musica italiana, quindi un finalone alieno secondo me ci sta. Nasce a Roma nel 52, ma decise subito che la banalità non faceva per lui. In mente, quando nasce, che si già dritto per quella via lì. Abbracciò la chitarra da autodidatta, ma poi l'abbracciò così. Dopo, no, ma che devi girarla, devi mettere la mano sinistra così. Ah, ok, ok. Quindi poi iniziò anche a suonarla. E iniziò un sodalizio artistico con Pasquale Panella. Pasquale Panella, qualcuno di voi se lo ricorda, un paroliere che scriveva testi apparentemente in codice. E quello che poi scrive... quando Battisti mollò Mogol, Pasquale Panella ha iniziato a scrivere per Battisti, infatti da lì poi si capì più niente. Scherzo. L'apice della carriera di Enzo Carella, perché Carella e Panella facevano anche pandan così di nome, quindi l'apice della carriera di questo alieno fu il 1979, quando partecipò al Festival di Sanremo con il brano Barbara. Si presentò all'Ariston con una camicia alieno, abbiamo detto, da boscaiolo. Ci sta, scusa, bellissima, quadri, cioè, vuoi dire anch'io un paio, e un groove irresistibile. Conquistò un clamoroso secondo posto Enzo, e lo fece nonostante un testo che parlava di lei come fosse un aggettivo. Insomma, era questo Barbara, Enzo Carella. Un gran finale di We Are The Champions. Vado a scegliere a chi regalare il prossimo disco che c'è in palio.

0: canzone, eh? Luca Alterdi Boy dice: Madonna che groove, non si finisce mai di scoprire. E Luca, siamo pieni di Luca oggi, c'è un'inflazione di Luca.
1: Me la ricordo bene, me la ricordo bene, non mi ricordavo il nome di chi era. Beh, a 65 anni posso avere sentito tantissime canzoni. Grazie Luc, io sto camminando verso Besançon e poi Calais e Belgio e Olanda con il mio cagnolone. Saluto tutti quelli che mi seguono e un abbraccio, grazie.
0: Ma grazie a te Luca, grazie a tutti quelli che hanno scritto. Adesso dai, vado a estrarre il nome di una o di un nostro amico che si porterà a casa il CD che ha lasciato indietro, e io vi saluto e vi lascio con un altro pezzone. Buon appetito a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 12:02, ancora un buon appetito, ancora una buona domenica a tutti da Luca Lupoi. Vi aspetto sabato prossimo dalle 15 con Local Heroes 3 e col gioco del Luca.
2: Salida del vuelo con destino alla

0: Vi ricordo alle 13, un'ora per voi con dottor Herbert Cioffi. Diamo ancora una volta l'ultimo sguardo alla meta, al traffico e una lettura alle news comprensiva dello sport. La previsione fino a questa sera: in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli seguito da un possibile locale rovescio in montagna, specie al sud e nei Grigioni. Massima al sud di oggi 26 gradi, al nord 23. Previsione per domani, lunedì: al sud parzialmente soleggiato con sviluppo di cumuli, dalla serata rovescio temporali sparsi. Al nord dapprima abbastanza soleggiato, in giornata nuvolosità in aumento. Al sud per domani temperature tra 16 e 27 gradi, al nord tra 11 e 25. Per quanto riguarda il traffico, Via Suissa mi segnala che sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione della Galleria, ma corsia preferenziale Cupra aperta. Al portale nord le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. L'esercito israeliano annuncia di aver eliminato nei giorni scorsi un leader di Hamas, a capo di una cellula palestinese che partecipò ai massacri del 7 ottobre del 2023. L'uomo è stato ucciso martedì nel sud della striscia di Gaza. Secondo un comunicato delle forze israeliane, ha continuato a violare l'attuale cessate il fuoco e tentava di ricostruire il movimento di Hamas con l'obiettivo di sferrare ulteriori attacchi verso lo Stato ebraico. Nella notte Israele ha pure proseguito le sue operazioni nel Libano meridionale, diverse le località prese di mira secondo i media locali e l'emittente araba Al Jazeera. E poco fa da Israele è arrivata anche la notizia di spari che hanno provocato un morto e 4 feriti a nord di Tel Aviv. Neutralizzato un sospettato, mentre un secondo individuo risulta in fuga a bordo di un'auto. Le indagini si concentrano sul movente terroristico. Infine, negli Stati Uniti prosegue la caccia ai due uomini, autore di una sparatoria avvenuta nell'Ohio durante un festival di rievocazioni storiche. 12 feriti, alcuni in grave condizione.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Il visto di Embolo, il pareggio contro l'Australia e l'acqua sul fuoco di Murat Yakin dopo le parole forti di Capitan Jack. Non è forse iniziato nel migliore dei modi il sogno americano della Svizzera, sabato prossimo impegnata nel primo incontro della Coppa del Mondo contro il Qatar. Nel motomondiale alle 14 scatta il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP. Dopo la pole e la vittoria della sprint, l'uomo da battere sarà Marc Marquez. Nel tennis alle 15 si disputa l'inedita finale maschile del Roland Garros tra l'italiano Cobolli e il tedesco Zverev. Nella Formula 1 alle 16 spazio al Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli in pole position. Infine saranno 2 gli atleti svizzeri impegnati all'appuntamento di Diamond League a Stoccolma: Timothée Mumenthaler nei 200 e Audrey Verreaux negli 800. Atletica, tennis, moto GP, Formula 1, tutto da seguire sui nostri canali RSI. Buon pomeriggio.

0: Casolini, andando a cercare sull'internet abbiamo trovato questa tua dichiarazione.
1: Io da lì ho capito che non avrei mai più accettato qualcuno che mi dicesse: sì, tanto non lo sai. Delle cose che so, voglio dimostrare che ne so.
0: Qui avevi giù del trio fan forte qua.
2: Qua ero stato invitato come... come Barack Obama, come Bill Gates, eccetera, come relatore a TED.
0: Ok, ma perché hai detto
2: cosa
0: questa...
2: di prestigio?
0: Perché hai detto questa frase che non accetterai più che qualcuno ti dica che non sai una cosa, perché tu non sei onnisciente comunque.
2: Perché mi stavo riferendo al 1989, quando una vicina di casa di mia nonna gli chiesi dove andasse in vacanza, non me lo voleva dire. E io incalzante: sì, ma mi dica dove va. Vado in Italia. Sì, ma dove? Non voleva dirlo. Cioè, come dire, pure se ti dico il posto non lo sai. E mi disse il paese che balzò agli onori della cronaca per un fatto di cronaca nera, e gli elencai tutta quella cronaca nera e rimase di stucco. Quindi io da quel giorno ho detto, anche se ho 6 anni, tu non puoi non dirmi dove vai, non puoi avere la cosa di dire non ti dico, che tanto non lo sai. Infatti gli ho fatto frega niente, volevo dirti una roba.
0: A scuola ti picchiavano però.
2: Ma vabbè, sì, è già successo, come è già successo pure. Ti ricordo quando Gargantini ti ha sbombato in faccia sul calcio di rigore. Giacomo, il tuo... cos'è?
3: Ti aiuto, vai, vai avanti.
0: E possiamo andare un disco? Facciamo una, perché abbiamo mischiato temi, la gente non ha capito
4: niente.
0: Non
4: abbiamo dischi. Devo mandare una.
0: Sì,
4: posso, Nicolò?
0: No, dobbiamo veramente mandare un'ordine. Non si capisce niente in questa trasmissione. Non lo so.
4: Cade Bastani, senti che roba.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Sono qui, ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento interamente dedicato alla musica italiana, una puntata che tra l'altro vedrà il racconto di alcune ricorrenze di brani che sono usciti già da troppo tempo. Il tempo ci passa fra le mani e noi non ce ne accorgiamo. Parliamo però di una polemica che riguarda Francesco De Gregori, che in una bellissima intervista ha raccontato delle cose sulle sue canzoni, anche molto giuste, su come per esempio Rimmel oggi non avrebbe uno spazio. Poi si è lasciato andare e ha detto che non spetta un artista dire la sua opinione politica o magari su tutta la situazione molto calda che esiste in questo momento a livello internazionale. Si è scatenato il putiferio da parte di alcuni colleghi, come per esempio Eros Ramazzotti, che gli ha detto no, principe, mi dispiace, sbagli. Iacchetti, che ha detto no, è una cosa sbagliata, perché mai come gli artisti spesso l'opinione loro è stata il punto di partenza per dei movimenti che poi hanno cambiato il mondo. Devo dire, se si pensa alla potenza musicale di Imagine o Blowing in the Wind, è vero, dobbiamo riconoscere che alcune opinioni assolutamente criticabili sono opinioni comunque fecero sognare tutta una parte di pubblico che rivedeva in quelle canzoni un determinato sogno. Ma al di là di giudicare o meno quello che è stato dichiarato da De Gregori, devo dire che bisogna tornare a quel 1975, quando uscì un album di Faber, di Francesco De Gregori e di Fabrizio De André, che si chiamava Volume 8, che conteneva delle canzoni molto politiche. Ce n'è una in particolare che si chiama Canzone per l'estate, che era un brano che contestava apertamente il vivere borghese e al tempo stesso c'era una certa attrazione per un'anarchia intesa soprattutto come categoria dello spirito. Un brano che ovviamente ancora oggi è più attuale che mai e che Cristiano ha ripreso a cantare durante i suoi concerti, dove riesplora le canzoni del padre. Prima di farvi sentire esattamente cosa dice Cristiano della modalità di scrittura dei due, di suo padre, di De André e De Gregori, dobbiamo ricordare che c'era una certa esposizione, non c'era solo qui, c'era in Pablo, la canzone di De Gregori, c'era quando ci fu la contestazione al Palalido, dove molti gli attribuirono un'ideologia politica decisamente chiara e forte. Insomma, forse De Gregori, per capire se è giusto quello che ha detto, dovrebbe guardarsi indietro. Noi però riavvolgiamo il nastro, sentiamo come Cristiano De André racconta, ed è il classico caso in cui qualcuno che va a ricantare la canzone di un altro riesce a metterci un peso superiore, perché la versione di Cristiano De André di Canzone per l'estate è meravigliosa.
3: Nel 1972, quando mio padre si incontrò con Francesco De Gregori, fu un anno speciale, perché si incontrarono non solo due personaggi, due grandi artisti, ma anche due linguaggi diversi. Mio padre aveva sposato la lirica, invece Francesco l'ermetismo. L'ermetismo, che poi con gli Ungaretti, però lui scelse quello di Dylan. Dylan, la lirica è dire io sono disperato e mi bevo la birra. L'ermetismo, io mi bevo una birra disperata. Non cambia niente, però poi comunque direi che ma cosa sta dicendo questo? Comunque si incontrarono questi due linguaggi e se ne videro delle belle, cioè nel senso che è stato difficile, si scontrarono, poi trovarono una loro via molto interessante, che poi mio padre ha mantenuto negli anni, perché si era innamorato di Francesco, della sua scrittura, del principe. E scrissero un disco che si chiamò Volume 8, dove ci furono parecchi pezzi più famosi di questo. E io ho ripreso questa canzone, perché è stata forse la prima che ha sposato questi due linguaggi, e che era un po' finita in fondo al cassetto e ho paura che si dimenticasse.

finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente.

0: riesci più a volare.
1: Meravigliosa, anzi direi magnifica, e questo apre tutto l'argomento relativo a ricantare le canzoni degli altri. Come dicevo prima, può succedere che tu faccia meno bene, ma non è il caso di Cristiano, che dentro porta il sangue del padre e anche l'abilità di far decollare alcuni pezzi che avevano un arrangiamento diverso. In origine questo di Faber non era esattamente così. Apriamo il sipario sulle novità. È da un po' che stiamo ascoltando la canzone di Jovanotti e Alfa. Beh, l'incontro tra Jovanotti e Alfa era scritto nel destino, era solo una questione di tempo, perché secondo me il percorso del secondo somiglia moltissimo a quello del primo. Rap che cade in un certo pop, una certa visione della vita, della musica colorata, pura, un elemento che Jovanotti ha rappresentato per tanti anni nel corso del panorama musicale, che oggi istintivamente passa nelle mani di Alfa. Il pezzo infatti è esattamente ciò che ci si aspetta, intriso di ottimismo, ci sono delle schitarrate, fresco, solare, incoraggiante, perfetto per la stagione che sta arrivando, molto efficace. E Buon Vento, così si chiama, è proprio come se Jovanotti avesse incrociato Alfa per strada e i due si fossero fermati per suonare qualcosa insieme. Idea, pensate, che è nata a Jovanotti, che ha inviato ad Alfa un primo provino chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformare in un passo a due. Alfa ha raccolto subito la suggestione, anche perché era uno dei suoi sogni, gli ha rimandato indietro immagini, frasi, spunti, ed è nata questa canzone con questa scrittura libera, solare, piena di movimento, in cui i due si ritrovano perfettamente anche dal punto di vista visual. Infatti sui social si vedono gli stralci, i momenti in cui hanno registrato, e funzionano molto bene. Con questo brano Jovanotti sceglie di condividere il suo modo creativo con uno dei nomi più promettenti della nuova scena italiana, trasformando una stima dichiarata da tempo in un incontro artistico reale.
2: È un po' di

Devo ovviamente anche dire la mia, altrimenti poi mi mandate i messaggi e dite che non dico, non la dico tutta. Ovviamente tutto questo ottimismo super esagerato non mi vede d'accordo, però noi dobbiamo commentare tutta la musica che insomma si muove, la nuova musica italiana. Il pezzo è ben costruito e funzionerà molto bene. Entriamo anche in una stagione dove un sacco di produzioni simili a questa dovranno esistere, proprio per colorare e delineare le caratteristiche e le nostre fotografie. E proprio di fotografie, ecco invece un pezzo introspettivo, la scelta di un meccanismo romantico per restituire valore, io direi, il nuovo singolo di Willy Peyote all'anagrafe Guglielmo Bruno, che si chiama Kodak, va a combattere i famosi algoritmi. Cioè, se vi aspettate che sarà l'algoritmo a proporvi questa canzone, non sarà così, perché in realtà questo pezzo dovrà arrivarvi perché suggerito da qualcuno come me in questo caso, che vi dice andatevela ad ascoltare perché è davvero molto molto bella. Si parla ovviamente di immagini e Kodak ha quel gusto vintage fatto di istantanee immediate, di angoli italiani, di vita quotidiana ferma agli anni Ottanta, un mood nostalgico, analogico, non un brano politico, non c'è la solita ironia taglienti di Willy Peyote, ma c'è nostalgia, c'è un'atmosfera che è da scoprire, uno scorcio di vita, una ballad che si sporca di qualcosa di irrequieto e di sfuggente e che ti porta in un'atmosfera del tutto particolare, direi completamente antitetica al tempo che stiamo vivendo. E tutto l'album di Willy Peyote va in una direzione molto meno, passatemi il termine tra virgolette, cattiva del solito. Io adoro quando Willy si lascia andare giù nella critica sociale e in questa veste molto più romantica funziona altrettanto bene.

0: senza di te.
1: Fra l'altro aggiungo che a livello vocale ha fatto molto bene Willy Peyote andare in questa direzione, perché ha una bella voce che si armonizza anche con groove un pochino più romantici. Passiamo al capolavoro assoluto di questo periodo, io dico una mina gourmet, perché dove c'è Mace, che insomma si dimostra ancora una volta un ispiratissimo futurista, uno dei pochi capaci di prendere diversi elementi per farne materiale esplosivo. La canzone si chiama Cattive Abitudini ed è un pezzo meraviglioso che ricorda gli anni 70 rimodellati al presente e che nel frattempo, come tutte le migliori canzoni, ti dà un pugno nello stomaco ricordandoti quanto siamo schiavi della comodità delle nostre abitudini. C'è un bel groove ipnotico e non solo lui, c'è Salmo e Colapesce. Il brano parla del ricadere negli stessi errori e nelle stesse abitudini anche quando si prova a cambiare, un tema universale, un classico, ma trattato senza moralismo, senza redenzione facile. Le cattive abitudini del titolo sono una metafora delle scelte sbagliate che facciamo pur consapevoli che ci faranno stare male. La narrazione non segue un percorso lineare, ma procede per frammenti e suggestioni, rispecchiando proprio il conflitto, no, interiore di chi è intrappolato in dinamiche cicliche che spesso abbiamo vissuto. C'è Salmo che racconta il caos, l'istinto, la fatica a uscire, e poi arriva Colapesce e trasforma tutto in un ritornello ipnotico. Insomma, qualcosa da godere a occhi chiusi.

L'avete sicuramente cantata, oppure non l'avete cantata ma avete alzato il volume della radio. Avete fatto bene, perché si parla sempre di Max Pezzali, quale autore di canzoni super popolari, ma più bella cosa, l'hanno cantata tutti. Siamo nell'ambito delle ricorrenze, questa è la prima. Cari miei amanti della musica italiana, più bella cosa compie 30 anni, uscita nel 1996 per raccontare la sua più bella cosa, o meglio l'allora fidanzata Michelle Hunziker, ma soprattutto l'arrivo della loro primogenita Aurora, a cui dedicherà poi nel 97 anche il brano proprio L'Aurora. La canzone presentata più bella cosa al Festival Bar del 96 gli consentì di vincere due premi, Best Song e Best Album, con un successo che divenne europeo, perché andò agli MTV Europe Gold Awards del 97 e vinse, perché era il suo momento e queste canzoni piacevano molto come tipologia di musica italiana in tutto il mondo. In Europa fortissimo, non ne parliamo, fu un successo incredibile. Questa è la prima ricorrenza, ma durante questa puntata di un'ora per voi ce ne saranno altre. Parliamo invece di una canzone che io non avevo commentato come si deve, e a dimostrazione che faccio ammenda e che gli errori li riconosco, voglio ritornare sui miei passi. Perché? Perché in aprile era uscito un singolo meraviglioso di Madame e di Marracash dal titolo Volevo capire. Una canzone, tra l'altro, che alla fine è quella più significativa nel nuovo lavoro di Madame, che si chiama Disincanto. Disincanto è il momento dell'accettazione, è il punto di rottura che ognuno di noi deve in qualche modo affrontare almeno una volta nella vita se vuole arrivare ad una vera consapevolezza, la fine del disincanto. Questo dimostra la grande maturità di Madame, che è eccezionale, e la canzone Volevo capire dimostra anche la potenza di Marracash, che racconta le trasformazioni. E aggiungo, quando Madame ha scelto Fabio, punto, Marracash, l'ha scelto perché era la persona più adatta, perché dice Madame, la cosa più importante che mi ha spinto a scegliere Marracash è che lui è uno che si è sempre fatto delle domande. E allora noi ci ascoltiamo la canzone, rimediando al fatto che non l'avevamo commentata a dovere, e ci facciamo delle domande.

Bellissima, ma non voglio ripetermi. Parliamo invece di un evento che per decine di migliaia di persone fu irripetibile. Una delle più grandi band della storia del rock sullo sfondo unico di Piazza San Marco in Italia, a Venezia. Era il luglio dell'89 quando i Pink Floyd suonarono con un concerto destinato a entrare nella leggenda. Però non tutti riuscirono a viverlo da vicino. C'era anche chi, come Sir Oliver Scardi, leader della band Pittura Fresca, restò imbottigliato tra la folla che paralizzò la città e non riuscì a raggiungere Piazza San Marco. Ma da quella serata caotica seppe trarre ispirazione. Nacque così l'idea di una cronistoria ironica proprio di quella serata, con un brano stupendo cantato in veneziano, in reggae veneziano, dal titolo Pink Floyd, che ebbe un successo pazzesco. A 35 anni dalla pubblicazione di questo brano, ecco che questa canzone diventa un videogame. Un'altra idea meravigliosa. Sir Oliver Scardi, Pink Floyd, The Videogame, un videogioco online gratuito ispirato ai mitici anni 80, dove c'è questa avventura e si ripercorrono i momenti salienti di quella indimenticabile notte veneziana, tra fiumi di gente, montagne di immondizia, belle ragazze. Superando i vari livelli si sbloccano le immagini dell'archivio e i tre migliori punteggi in classifica al 18 luglio, che è giorno del Redentore, una festa a Venezia, riceveranno l'ultimo vinile di Scardi autografato e la sua biografia. Per giocare, pensate, non serve nulla, basta collegarsi da qualsiasi dispositivo sul sito di Scardi e cercare questo videogame. Vi ho dato anche una dritta decisamente interessante. Sir Oliver Scardi, che è fantastico e che ha ultimamente dichiarato che quando terminerà la sua carriera da bidello e andrà in pensione, tornerà a cantare, e noi lo aspettiamo a braccia aperte.

un'altra ricorrenza, un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. E questa canzone di J-Ax e di Fedez insieme, Vorrei ma non posto, a 10 anni, ed è una canzone che uscì proprio nell'estate di 10 anni fa per fotografare una realtà che è uguale ad ora, perché dire che gli smartphone sono l'estensione del nostro braccio purtroppo è una cosa assolutamente reale. Ma quello che è ancora più drammatico è nel testo di questo brano: loro dicono l'unica cosa che conta è essere perfetti, sorridenti sui social, repostare tutto su internet e aggiornare i nostri follower della nostra vita che non è più privata, tutto quello che accade deve essere postato. Vorrei ma non posto, io lo trovai già all'uscita un testo molto intelligente, perché capii che era una fotografia che sarebbe stata attuale per moltissimi anni, chissà come finirà. Ce n'è un'altra di ricorrenza molto intensa e più poetica, secondo me, riguarda Gianluca Grignani. 30 anni fa usciva La fabbrica di plastica, proprio nel maggio, alla fine del maggio del 1996. Teniamo presente che lui arrivava da successi incredibili come Destinazione Paradiso. E esce La fabbrica di plastica, che racconta un artista appena 24enne, già insofferente ai meccanismi della celebrità, delle logiche di mercato, e dietro quelle canzoni c'era il desiderio di sfuggire alle etichette, di smontare l'immagine di un ragazzo romantico costruita appunto dopo Destinazione Paradiso. E all'epoca la critica si spaccò, alcuni dissero no, non va bene, ambizione eccessiva. Invece La fabbrica di plastica ha guadagnato uno status quasi leggendario, uno dei dischi italiani più amati e rivalutati degli anni 90, capace ancora oggi di influenzare artisti per quel genere che, quando vanno a riesplorare un certo rock, sentono questo pezzo.

lo dico da un sacco di tempo che Gianluca Grignani è uno dei pochi veri rocker autentici che porta i segni su di sé di tutta quella che è la vera condotta di un rocker. Siamo a quel punto di un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare le puntate digitando il sito rsi.ch e cercando appunto un'ora per voi, facendovi ingolosire dai vari titoli, e che se c'è qualcuno che ama la musica italiana dovete dirglielo che c'è un programma che fa per lui. Attenzione, mi ero messo in testa di non farlo più. Ho detto basta parlare delle ricorrenze dei Pooh. Ma non si può non fare, anche perché alla fine di maggio c'è stato proprio uno speciale dedicato ai 60 anni di carriera di una delle band più amate e longeve della musica italiana. La storia proprio dei Pooh all'Arena di Verona, uno speciale condotto appunto da Michel Hunziker e con un accompagnamento particolare, l'Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, che ha ripercorso le tappe di questi ragazzi, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, con quelle canzoni che sono indimenticabili, lì cristallizzate. Ogni volta diciamo è l'ultima volta che si parla dei Pooh, non perché debba succedere qualcosa, ma perché abbiamo già più volte celebrato delle ricorrenze, i 30, i 40, i 50, no, ci sono i 60 anni con Amici per sempre, Canterò per te, Rotolando respirando, Dammi solo un minuto, Piccola Ketty, Pensiero, e poi quella meravigliosa Chi fermerà la musica, perché se la fermi l'aria diventa elettrica. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Benvenuti a Sunday Disco Society, io sono DJ Nick, qui per un'altra ora insieme. This episode is funky, playful and full of surprises. Just wait till you hear the end of the show. Getting us kicked off today, The Cure, Close to Me. It's the closest mix. Da 1990, però originale da 1985. Ascolta questo, ragazzi.

Che bello quel remix, un po' più lungo, più profondo e più funk. La prossima di Janelle Monáe con Tightrope, uno dei brani più funky degli anni 2000, prodotta da Nate Wonder, Chuck Lightning e Big Boy da Outkast. Questa però è la Oliver Nelson remix che la porta ancora più in là. If you don't move to this one, please check your pulse. DJ Nick in the mix. Rete 3.

Che bello quello, mamma mia. Mi piace Oliver Nelson quando fa un remix, è sempre grande. Adesso però torniamo un po' indietro. Questa prossima canzone è Sister Sledge, che abbiamo sentito già Thinking of You e Lost in Music negli altri episodi di Sunday Disco Society. Oggi Pretty Baby. Because when a band's this good, you just keep coming back. Stai ascoltando Sunday Disco Society su Red 3.

are Dynamite's Edit, 1977, Greenville, South Carolina. Bellissimo, un gioiello. Adesso un amico del disco torna ancora, Shaka Loves You. Già abbiamo ascoltato If You Give, questo è Turn It Loose. Shaka Loves You da Scozia. House, funk, solo qua su Rete 3.

Second Sunday Disco Society qui su Rete 3. Io sono DJ Nick, you're in the mix per la prossima mezz'ora più o meno. Oggi sentiamo un sacco di canzoni con un vibe funky, soul, a little bit nostalgic, a little bit modern, just like this next one. Chris Cab, Liar Liar. This is the Danny Wild and Todd Folk Club Mix Rework. Francese, cresciuto a Miami, prodotto di Pharrell Williams, a friend of the program. Here we're mixing a bit of reggae, pop, funk, in a way that you might not expect. Very Sunday disco of us.

Kiss in the mix con DJ Nick qui su Rete 3, questa è Sunday Disco Society, la prossima canzone è Randy Crawford and the Crusaders, 1979, questa è Street Life. La canzone è rimasta 11 minuti sull'album originale, questo è un po' più corto ragazzi, non ti preoccupare, questa è la Ken Walker Remix.

Somebody called for some disco in the house. Quello, of course, is Loleatta Holloway, the South Soul Orchestra. Certainly just can't get enough. That one's called Seconds. It's the Dr. Packer rework. Però per le prossime canzoni, ragazzi, nel tempo che è rimasto insieme, facciamo qualcosa un po' più speciale, un po' di remix e mashups. Questo prossimo c'ha la base di Stardust contro Madonna. Comunque, Stardust era un progetto di Thomas Bangalter, uno dei due di Daft Punk. Music Sounds Better With You 1998, è costruito con un sample di Chaka Khan, però in questo caso ce l'abbiamo Madonna, Holiday, qualcosa di speciale. Sei con DJ Nick in the mix.

0: Radio Televisione Svizzera. Gli avanzi di Rete 3. Il meglio
1: e il peggio
0: degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non ti dovrebbe.
3: Eccoci qua, buona domenica 7 giugno 2026, Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, anche oggi con voi. Abbiamo pezzi di radio da riascoltare di questa settimana piena di robe belle, settimana corta tra l'altro, settimana di 4 giorni di lavoro per chi non ha fatto il ponte, per chi ha fatto il ponte 3 giorni di lavoro. Vai, dai! Concentriamoci sull'ora e adesso. Abbiamo il club di cialtroni, serotonina, morning, non ci resta che il cactus, un sacco di programmi da riascoltare, ma riascoltiamo anche il pezzo che all'Eurovision Song Contest ci ha proposto Parov Stellar. Black Lilies. Il re dell'elettro swing, produttore austriaco.

0: sì, perché a un certo punto, dopo gli anni 2010, arrivò questo nuovo stile elettronico, house da discoteca, uno stile dance che riprendeva lo swing degli anni 20. Uno dei massimi esperti e appassionati fu proprio Parov Stelar, l'austriaco DJ e produttore. Questa è Black Lily, era il 2026, è ancora il 2026, anzi è il 7 giugno, siamo a metà dell'anno praticamente, quasi, giusto per farci venire un po' di ansia, però adesso abbiamo davanti l'estate da goderci alla grande. L'estate meteorologica è già iniziata, perché inizia il primo del mese, quindi il primo di giugno, la nostra sarà attorno al 20, 21, 22, non mi ricordo mai, il solstizio d'estate. Che belle parole, ma lasciamo scorrere ora le parole del grande Babumba, uno dei personaggi più fighi del Club dei Cialtroni. Perché? Perché arriva il venerdì, noi lo usiamo la domenica per ricentrarci, per darci un momento di grande trascendenza spirituale, emozionale, per affrontare la settimana che sta per iniziare. Dai, tutti assieme, tenetevi pronti.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: È il momento di focalizzare la vostra forza nelle meningi, diventando molto più flessibili. Flexate. Flexate. No, flexate, ho detto, flexatevi. Flexate la parte sinistra del vostro corpo. Flexate la parte destra del vostro corpo. Rilassate le gambe, dalle gambe in giù. Le voglio molli. Voglio le gambe molli.
3: Chip chip.
2: Molli molli le gambe, molli anche i pettorali. E ora mettete le mani sotto i pettorali. Tirateli verso l'alto. Se siete dell'acquario, domani la vostra giornata sarà così. No. State a casa. Se siete della bilancia sarà così. Toro entra nel leone. Quello che accadrà è questo. Fissate un puntino e lanciate tutta la rabbia che avete verso quel puntino. Bevete. Bevete un bel bicchiere di acqua fresca. Bello. Giù. E mentre va giù, pensate che tutto quello che va giù vi tira su. Schiacciate con l'indice la parte sinistra del naso. Fate la stessa operazione premendo delicatamente un capezzolo sinistro. Ora il destro.
3: Chip chip.
2: E adesso il mantra, dite rapidamente.
4: We are the champions.
2: Lo, vaderete. Dite rapidamente la parola cogli, unita alla parola uno, detto in inglese ma leggendola come si scrive. Cogli, parola uno, in inglese detta come si scrive. Dite tutto rapidamente. Cogli, uno, in inglese come si scrive. Ancora una volta, rapidamente, rapidamente. Grazie.
5: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: vabbè, come i Coldplay, anche i Keen puntano molto sulla melodia e sulle canzoni un po' malinconiche, tipiche di chi si è lasciato da poco o chi ha trovato l'amore al contrario, anche ci sta in questi due momenti, questi apici o questi fondi, questi baratri che raggiungiamo e che a volte ci chiedono chiaramente della musica un po' malinconica da cantare piangendo o di felicità o di tristezza, e i Keen sono perfetti anche per questo, sia i Coldplay. Oh, quanto sono simpatico oggi, questa domenica 7 giugno. Allora, ci sono persone più simpatiche di me, tipo Paolo Tivissimo. Beh, simpatico fino a un certo punto. Lui è una persona che ha una nota conoscenza del creato particolare. Per esempio, ci parla oggi di come funziona la vista periferica, quella in mente, quella roba che guardi avanti ma vedi anche lateralmente, grazie alle cellule della retina chiamate bastoncelli. Ecco, fin lì c'ero arrivato anch'io, ma lui va oltre.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Paolo mi ha fatto un test, sono rimasta scioccata, vogliamo raccontarlo, Paolo?
3: Sì, è incruento, non, sì, non abbiamo fatto esperimenti rettiliani.
2: No, per fortuna.
3: Quelli lasciamo Spielberg.
2: No. Aiuto.
3: No, è un test della vista che chiunque può fare. Ci sono molti siti che presentano questo semplice esperimento. È un'immagine molto semplice, si tratta di una croce su sfondo bianco e sulla sinistra di solito c'è un pallino nero. Non fai altro che avvicinare e allontanare dal tuo occhio questa immagine, tenendo uno degli occhi coperti, tenendo lo sguardo fisso sulla crocetta. A un certo punto, e qui parte lo sbigottimento collettivo, sparisce il pallino nero. Come mai? Ecco. Cioè, non sembra possibile.
2: Scioccante.
3: Soprattutto quando lo fai stampandolo su un foglio di carta. Dice, no, è il sito che mi ha ingannato. No, no, no. Questo si può fare anche stampandolo su un foglio di carta, su un cartoncino. E funziona benissimo. Succede perché c'è un punto dell'occhio, del fondo dell'occhio, che non è sensibile alla luce. E quindi il cervello, quando un'immagine cade su quella zona della retina, non vede niente.
2: Ma loro possono provarci da casa o c'è una distanza tra i due?
3: Dipende dalla distanza, dipende da molti fattori personali, però di solito stiamo sul mezzo metro, 50 centimetri, 60 centimetri di distanza dalla faccia.
2: Intendevo tra i due disegni, cioè tra la croce e il pallino,
3: sì,
2: deve esserci
3: 10 centimetri.
2: 10 centimetri.
3: Una decina di
2: provate
3: centimetri.
2: A fare questo test homemade. Ecco, larghezza di una mano.
3: Sì, sì. Ma si può anche fare semplicemente disegnandolo con un pennarello, un foglio di carta, fai una crocetta da una parte, poi metti in mezzo la mano e poi dall'altra parte della mano disegni il pallino, poi sposti il foglio avanti e indietro, a un certo punto vedi che fissando la crocetta il pallino sparisce.
2: Coprendoti un occhio.
3: Coprendoti un occhio, questo è importante perché sennò sbirci con l'altro.
2: Se no non funziona. Quindi ti copri per esempio l'occhio sinistro, guardi questo foglio, te lo avvicini, a un certo punto il pallino alla vostra destra sparirà.
3: Sì.
2: Fateci sapere.
3: Te ne accorgi con la coda dell'occhio e dici, ma come? Ma era lì.
2: Ma è pazzesco, eh?
3: Semplicemente perché in quel punto l'occhio è cieco e quindi il cervello compensa. Normalmente dice cosa, noi siamo cresciuti nell'ambiente naturale, quindi normalmente non ci sono pallini neri sospesi su fondi bianchi. E quindi quando hai una situazione di questo genere il cervello corregge prendendo quello che gli sta intorno.
2: Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Va bene, la smetto subito. Basta.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Nevermind, Dennis Lloyd, produttore, cantautore, trombettista. E adesso qui negli avanzi abbiamo il morning. Questa settimana, eccezionalmente, dopo due o tre settimane, non mi ricordo neanche più, di Bar Sport, abbiamo liberato, abbiamo sgomberato lo studio, abbiamo lasciato solo Ottavio con Tiki. Quindi piena pulizia, tanta musica, interventi brevi, a differenza del fiume di parole della precedente trasmissione del morning. E quindi, beh, quindi lascio la parola a Ottavio, che ci parla di educazione tra le persone. Bello vivere in comunità, in città, bello socializzare, però ci sono anche delle regole non scritte da rispettare, almeno per la buona educazione.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Brava.
2: Allora, sai che c'è una giornata mondiale per ogni cosa oggi, attenzione, è la Sentiamo. Giornata mondiale
1: di
2: quelli che quando li saluti non ti rispondono.
1: Bruttissimi.
2: Ne hai già incontrati? Tu li allora, saluti, loro niente, ti ignorano.
1: Ma non è che magari non ti vedono.
2: No. E non parlo di sconosciuti, conoscenti, vicini, colleghi, soprattutto vicini e colleghi. Quasi tutti abbiamo almeno un vicino e un collega che lo saluti e non ti risponde. Addirittura l'altro giorno il mio vicino non mi ha salutato neanche dopo che gli ho tenuto aperta la porta. Ma l'avevo salutato prima io, eh?
1: Ma è personale allora?
2: Non è che ti hanno tolto il saluto, semplicemente non te l'hanno mai dato. Tu ogni volta ti riprometti di non salutarli più, ma la volta dopo ci ricaschi.
1: È una sana abitudine salutare, come fai a andare conto?
2: È salutare.
1: Bravo, certo.
2: Bene. La giornata mondiale di quelli che non rispondono al saluto è stata istituita per capire cosa succede nella loro testa quando tu li saluti e loro decidono deliberatamente di non rispondere. Quando sono in giro dipende come mi gira, cioè...
1: C'è anche qualcuno che scrive di quelli che commettono poi delle follie, robe criminali, dicono salutava sempre.
2: Ah,
1: se non salutano mai, forse perché sono innocui.
2: Quindi è più normale non salutare.
1: È positivo.
2: Può essere. Ma no, ma quando proprio ti ignorano, che ti senti invisibile, perché lo fanno?
1: Ma veramente a te capita? A me non è mai capitato che dietro un mio saluto qualcuno mi guardasse e non dicesse niente.
2: Anche qua dentro c'è chi non risponde. Allora solo a me, non ho capito.
1: Allora fatti due domande.
2: Ho notato che qua in Svizzera, specialmente in Ticino, se saluti qualcuno con un sorriso,
1: sì?
2: Che magari non conosci, ti guardano strano, come per dire chi le bat. Invece in altri paesi salutano anche. Però qua stiamo parlando di sconosciuti. Io parlo di conosciuti che non rispondono al saluto. Poi mi chiedevo, forse è il nostro saluto a essere debole?
1: E quindi come facciamo?
2: No, quindi andiamo a vedere nelle altre lingue. Namaste, l'hai già sentito? Ti hanno già salutato.
1: No, però conosco.
2: Significa la luce divina che è in me saluta e onora la luce divina che è in te. Capisci?
1: Bello, come fai a non rispondere?
2: Noi, quella lì, quella, bella, quella. Se non risponde neanche a questo saluto, mandalo a...
1: Devi
2: dirgli grazie anche a te, famiglia.
1: Ecco, bravo.
2: In sanscrito, antica lingua... No, scusa, sembra sanscrito, ma è antica lingua maya. La kesch.
1: Salute.
2: Sembra romancio, la kesch.
1: Uno starnuto sembra.
2: No, io sono un altro te stesso, ma vedi che...
1: Wow!
2: Ma guarda che sono eccezionali, né?
1: Ma magari anche andando a risalire a ciao troviamo qualcosa
2: ciao,
1: di profondo.
2: Ciao, dicono che deriva da sciavo, sul tuo sciavo.
1: Ecco perché non ci si saluta,
2: ma
1: allora.
2: Ma guarda che dobbiamo inventare nuovi saluti in questa giornata.
1: Va bene,
2: saluto.
1: Dai, mi piace.
2: Senti questa in Zulu,
1: sì?
2: Sudafrica. Sawubona. Sawubona vuol dire ti vedo. È il contrario di chi non risponde al saluto. E tu gli rispondi, Yebo Sawubona, anch'io ti vedo.
1: Ma che meraviglia!
2: È più il saluto fra chi sta facendo manovra, secondo me, in un parcheggio.
3: Gli avanzi di Rete 3.

0: DeLorean anche.
1: Sì. Puoi giocare guarda, quanto vuoi o ti danno dei limiti?
2: Limiti.
0: E a cosa giochi? Cosa giochi?
2: Super Mario.
0: A Super Mario?
3: L'hai visto il film?
2: Sì.
0: Ti è piaciuto?
2: Sì.
0: Sì. Tutti e due, sia l'uno che il due. Bene, bene.
4: Prima io gli ho chiesto: c'è qualcun altro che vuoi vedere in RSI? Eh? Questo, questo, questo, quest'altro, qualcuno della tele così? E lui mi ha detto: sì, Mandalorian.
3: Ecco. È giusto.
5: Gli avanzi di Rete 3.

Bruce Springsteen non è proprio così spensierato. Lo era magari nel 2002, ma neanche lì, secondo me, perché era capitato 2001, no, l'11 settembre, quindi non era per niente spensierato, però voleva alleggerire. Poi nelle sue canzoni, se uno va a sentire, va a leggere proprio il testo, altro che leggerezza. Però questo ritornello, la la la, e Bruce Springsteen ha appena chiuso il suo super tour della discordia con quel pazzo di Tom Morello che amiamo tantissimo, dei Rage Against the Machine, un blindatissimo Land of Hope and Dreams American Tour. Non è stato un semplice giro di concerti, ma un vero e proprio manifesto politico di protesta, motto del tour No Kings, rimbalzato dritto contro la Casa Bianca. Poi parole forti sul palco, nell'ultima super tappa a Washington DC, il boss non le ha mandate a dire, ha tirato fuori pezzi super impegnati come American Skin e la nuovissima Streets of Minneapolis, arringando le folle contro le politiche dell'amministrazione Trump. C'è stata parecchia tensione, tanto che hanno dovuto triplicare la sicurezza per via di un po' di minacce, no? Beh, lo possiamo immaginare. E poi, ultima notizia, in arrivo un super festival. Cioè, quindi se pensavi che finisse qui, ti sbagliavi. Il boss è super energetico, super carico, ha appena sganciato la bomba. Il prossimo 3 ottobre guiderà il Power to the People Festival in Maryland, che è una, con una mega lineup da paura, con Foo Fighters, Dave Matthews, John Baez, Dropkick Murphys, tutta focalizzata sull'attivismo e i diritti civili a un mese dalle elezioni di metà mandato. Ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Sentiamone delle belle provenienti dal Ticino, come l'ultimo singolo di Recount, Viaggio Summer Remix. Per la cronaca è un remix, per essere precisi.

0: tutti questi suonini ricercati, Recount, Omar Bernasconi è un feticista dei suoni elettronici, d'altronde è la sua passione, il suo lavoro, ragazzi. Recount è ticinese, ma il suono è super internazionale. Questo è Viaggio Summer Remix, il brano era del 2025, presente nell'EP Viaggio, appunto, remixato per l'estate 2026. Grazie, ma ora dobbiamo dare spazio a Meglio Cardi che Mai con Christian Bernasconi, che ci parla della Buzza di Biasca. Cosa c'è di più interessante questa domenica?
1: Gli avanzi di Rete 3
0: con la Rosi.
2: E allora torniamo a questo fatto terribile che fece parlare tutto il mondo dell'epoca, questo scoscendimento che ancora oggi si vede se vai a Biasca, perché la parte alta di Biasca, che si chiamano il Vallone, è quello che resta di questa famosa buzza, lo scoscendimento di questo Monte Crenone che è andò a ricoprire parte della vecchia Biasca, che ancora fino agli anni 50 si mostrava così tutta una zona, una era di sassi maltenuta, e poi è stata ragguagliata al meglio. Ma torniamo a quei tempi, caro Christian.
3: Vabbè, mi riallaccio a questo perché il toponimo non a caso si chiama ancora la Buzza di Biasca, proprio quel luogo lì. Ma è interessante dal punto di vista degli studi scientifici condotti dalla SUPSIS con l'Istituto Scienze della Terra. Ci sono, e non solo, e tutti i colleghi, trovate delle interessanti pubblicazioni e anche sul nostro sito con il Giardino di Albert abbiamo fatto dei servizi dove si vedono anche delle ricostruzioni, delle animazioni 3D che permettono di capire cosa è successo al momento in cui questa diga creata dalla frana cedette. Quindi si vede la forza dell'acqua, e che acqua che si stima che in circa un'ora ha raggiunto Bellinzona, creando parecchi danni, distruzione lungo tutto il percorso, con una forza tale che parte dell'acqua è poi risalita alla prima curva, se vogliamo, è risalita anche in direzione della Leventina, per poi scendere fino al Lago Maggiore, insomma.
2: Esatto, quindi questo materiale caduto raggiunse un'altezza di 60 metri, crea questo vasto sbarramento che ostruisce lo sbocco della Valle di Blegno e quindi il decorso del fiume Brenno, con tutta una serie di altre aggiunte di acqua dovute a fattori naturali. Quindi per più di un anno e mezzo le acque salgono e formano questo lago di 5 chilometri di lunghezza, con circa 200 milioni di metri cubi di acqua, che sommerse completamente il villaggio di Malvaglia. E poi succede il fattaccio, era il 20 maggio di due anni dopo, nel 1515, quando questa diga naturale cede alla pressione dell'acqua e riversa le acque nella Valle Riviera, sommergendo il bellinzonese. Tra tutti coloro che ne raccontarono i fatti ci fu anche il grande Leonardo da Vinci.
3: Sì, ci fu Leonardo da Vinci, e nel suo testo, cercherò di leggerlo in maniera corretta, insomma, dice: abbiamo veduto ai nostri tempi cadere un monte di 7 miglia e serrare una valle e farne lago, e così son fatti la maggior parte dei laghi, dei monti, come Lago di Garda, di Como e di Lugano e Lago Maggiore. Questo è quello che si trova nei testi di Leonardo, e al quale viene anche attribuito quella che è probabilmente la più antica rappresentazione grafica della Buzza di Biasca. Quindi insomma se ne è occupato anche lui, ed è un tema che ancora oggi è oggetto di studio.
2: Il cedimento della diga sommerge tutto il bellinzonese, il piano di Magadino, causa vittime, danni enormi. Le acque inghiottirono il ponte della Torretta a Bellinzona, che venne fatto tra l'altro costruire dai duchi Sforza, era il 1487, con parte delle mura che lo congiungevano ai forti di Bellinzona, interrompendo per secoli le vie di comunicazione, il transito fra le due sponde del fiume Ticino fino alle rive del Lago Maggiore. Quindi un evento che veramente cambiò completamente la morfologia del nostro territorio, ma naturalmente a qualcuno bisognava dare la colpa, no? Per cui c'erano state anche delle leggende e delle teorie.
3: C'era anche la leggenda del drago del Lago Retico, la raccontiamo in 10 secondi, secondo cui un drago fu costretto a vivere nel Lago Retico, poi riuscì a scappare, e quando scese appunto lungo il corso del Brenno, trovandosi di fronte alla diga, la fece cedere, e da lì l'inondazione. Insomma, l'ho riassunta proprio breve, ma è molto più ricca e condita di così.
1: Gli avanzi di Rete 3.
4: Il meglio e il peggio degli ultimi.

0: Amy McDonald, Slow It Down, era il 2012. Con questa chiudiamo la prima ora degli avanzi del 7 giugno 2025. Corre il tempo, ragazzi, eh? Ce ne facciamo ancora una però di orette dentro gli avanzi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Avanzi di Rete 3. Gnam gnam, superate le 16, tocca a Cade Bostani con Selin Sinzir, robetta svizzera che si chiama Elephant in the Room.

0: giusto la domenica pomeriggio. Quello che vogliamo noi che ascoltiamo la radio la domenica pomeriggio. Pensa a noi che la facciamo. Noi e voi siamo un'unica famiglia, bella. Grazie di aver scelto Rete 3 anche questo pomeriggio. Da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi. Scegliendo Rete 3 scegliete il servizio pubblico radiotelevisivo svizzero e che quindi predilige molto la musica svizzera, come nel caso di Cadevo Stani con Céline Sinzir. Adesso però c'è il mio programma. Adesso va bene l'ego, ma fino a un certo punto. No, è che ogni tanto affronto degli argomenti che sono interessantissimi nel mio programma, che è Dai che venerdì, che va in onda dalle 14 alle 15 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, almeno fino al 19 giugno, poi basta, pausa estiva. Oggi è il 7 giugno e fra una settimana ci saranno le votazioni, anche da noi, votazioni cantonali, votazioni federali, e ce n'è una che ha attirato lo sguardo un po' di tutto il mondo, con un leggero sorriso tra l'altro, a Basilea. Sentite, ascoltate.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Sono sempre io, attenzione. A Basilea i piccioni sono ormai considerati coinquilini abusivi con le ali. I piccioni, ragazzi, questi uccelli meravigliosi che sono parenti strettissimi delle colombe, che sono più candide, più belle da vedere, così, poi veicolo di pace, simbolo di pace. E però il piccione non è quel simbolo lì, no, è un bel uccello, però raga, quando sei in piazza, non so, piazza San Marco, ecco, mi ricordo piazza San Marco a Venezia, che è una piazza storica meravigliosa, così ci sono 7 milioni di piccioni, tu non vedi la piazza, praticamente è un tappeto di piccioni, ogni tanto cercano di farli fuori un po', vabbè. E così anche a Basilea. E così il 14 giugno la città andrà al voto per decidere come frenare l'invasione dei volatili più discussi delle piazze svizzere, ragazzi. Ma non siamo un paese meraviglioso, no? Ma siamo un paese, il nostro paese, la Svizzera, che ha la democrazia diretta, ci permettiamo di votare su qualsiasi cosa. Abbiamo votato sulle famose corna delle mucche che ha fatto ridere tutto il mondo e noi non ce ne frega niente, noi votiamo su quello che vogliamo. Energia atomica sì o no, per dire, no? Per dire. Esercito sì o no, perché abbiamo votato anche di quello, Cioè, voglio dire, cose serissime, politiche ecologiche sì o no, ridurre, no, aumentare i giorni di vacanza o i giorni per le mamme e il papà di congedo, paternità, ecco, sì o no, insomma, anche cose serie. E poi votiamo anche per fare una politica di eliminazione dei piccioni, però solo a Basilea, non tutta la Svizzera. Sul tavolo ci sono due idee. La prima, sostenuta da un'iniziativa popolare, propone di costruire più piccionaie controllate e chiedi al popolo, ma che meraviglia, siamo un sogno. È una sorta di praticamente edilizia sociale per colombi a basso reddito, dove gli animali vengono attirati a nidificare e le uova sostituite con finte. Hai capito che infami che siamo? Così da limitare le nascite senza abbattimenti. Beh dai, siamo anche corretti, non li ammazziamo, ma gli mangiamo le uova. Si mangiano le uova di piccione. Dopo lo chiediamo a Cristian Bernasconi del Giardino di Albert, che secondo me, se gli faccio una domanda del genere, viene al volo qui in diretta. Il Parlamento cantonale invece invita alla calma, sì alle piccionaie, ma poche e in versione test. Il controprogetto, c'è anche il controprogetto, ragazzi, questi parlano e discutono per ore di questo problema, prevede infatti 5 strutture pilota per 4 anni, continuando però anche con reti antipiccione, divieti di alimentarli e perfino rapaci addestrati a fare da pattuglia aerea. Il problema non è solo estetico, traguano sui monumenti, rumore e rischi sanitari, i piccioni sono diventati un tema politico vero e proprio e il modello funziona. A Berna, grazie alle piccionaie controllate, si è passati in 15 anni da circa 10.000 a meno di 1.500 piccioni. Ragazzi, siamo veramente un sogno, non un paese.
2: Gli avanzi di Rete 3.

0: Che pezzo, che ritornello, La pelle d'oca, eh. Che poi apriamo la parentesi per i veri nerd della musica. Questo brano è una delle perle di Nel giardino dei fantasmi, un album pazzesco dove Davide Toffolo e soci hanno rallentato un attimo i distorsori punk per abbracciare sonorità più folk, ritmi in levare e persino influenze africane da avere nella vostra discoteca. E poi c'è questa, La mia vita senza te, appunto, i tre allegri ragazzi muerti. Torna DJ Sterchi negli avanzi, torna Dai che venerdì, perché c'è una seconda parte dedicata ai piccioni e alla votazione che ci sarà fra una settimana a Basilea. Perché a un certo punto, dovevo mandare due clip separati, sennò diventava lunghissimo, a un certo punto salta fuori nello studio di Rete 3, martedì scorso, Cristian Bernasconi, del giardino di Albert. Chi meglio di lui può parlare di piccioni? Piccioni!
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Ciao Sterchi. Ciao Sterchi. Ciao, sai Cristino, che oggi è martedì e siamo quasi a venerdì. Dai che venerdì. A proposito, ieri si parlava di cambiamenti climatici. Sai come noi affrontiamo il cambiamento climatico?
0: Ho paura, non l'ho sentito prima.
2: Con qualche birretta in più. Ciao, ciao e buon Dai che venerdì.
0: È il martedì, ciao Agostino. Ciao, c'è anche un personaggio che abbiamo evocato, Cristian Bernasconi. Ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Pensavo che volessi dire un piccione.
0: Hai sentito hai sentito la mia domanda? Ti hanno detto, vai giù a rispondergli.
3: È vero, qua fuori, ho sentito, sì, ma magari ha bisogno.
0: No, eravamo besso, eravamo separati, adesso siamo tutti a comando, quindi
3: vicinissimi.
0: Alla comanda, esatto. Scende di Cristian Bernasconi dal giardino di Albert, che già fa il programma con Rosy la mattina, il mercoledì.
3: Sì,
0: giusto.
3: Esatto, giusto.
0: E però adesso potrai darci una risposta evidente, non possiamo, possiamo chiedere sempre a Copilot, a Claude, a GPT, a Gemini e tutte queste intelligenze DeepSeek,
3: sì,
0: quella cinese, insomma sono tante, sono utili, però tu sei umano, tu sai le cose vere.
3: Posso anche sbagliare come umano, quindi
0: come,
3: bello
0: come, quindi le uova di piccione si possono mangiare?
3: Sì, so che si possono mangiare.
0: Oddio.
3: Ci sono penso parecchie ricette che credo sia però opportuno, come dire, prendere da allevamenti controllati e non chiaramente andando a saccheggiare
0: i nidi
3: in natura, sì, perché sì, diventa
0: non si sa mai, eh.
3: No, visto che è un tema anche politico quello dei piccioni in città, ecco, non è un metodo di controllo quello di andare a, come dire, così a piacimento andare a prendere le uova.
0: Ecco, resta qua con noi perché ormai tu sei capitato perfettamente in questo pomeriggio, perché dicevamo che a Basilea si andrà a votare sulla politica di gestione dei piccioni, perché questo più o meno,
3: sì.
0: Piccionaie sì, piccionaie no, rapaci sì, rapaci no. Il 14 giugno la notizia ha fatto sorridere un pochino tutto il mondo e soprattutto tutta la Svizzera. È un loro problema, penso che a Lugano non ci siano tanti piccioni, non me ne ricordo.
3: Beh, però è un tema in praticamente tutte le città svizzere, perché a Lugano c'è una scheda, scusa, fare con i piccioni, non nutrirli, insomma ci sono delle raccomandazioni.
0: Okay,
3: si trovano, okay.
0: Sì, vengono, sì, mangiati dei pesci, perché io non ne vedo tanti di piccioni in piazza, per esempio. Vabbè, comunque la cosa coincide con l'emissione sabato scorso, questo sabato che è appena passato, di una puntata del giardino di Albert sui piccioni. Ma non è possibile.
3: Beh sì, ma è questo testimone di quanto siamo come dire di stretta attualità, hai visto?
0: Siete pazzeschi. Cioè
3: non ci siamo coordinati con Basilea città, però è vero che capita a fagiolo, perché quello dei piccioni in città è un tema sempre attuale, se ne parla sempre di più, quindi anche sabato ne abbiamo parlato con un altro taglio noi.
0: Altro che topic con le ali. Nel documentario Una vita da piccione ci avete portato a guardare i piccioni con occhi completamente diversi. Allora facciamo andare un disco, poi ci dici qualche cosa,
3: qualche
0: aneddoto simpatico sui piccioni, perché è un argomento che ci prende tantissimo. No, però è clamoroso, ragazzi. RSI, la nostra, la vostra radiotelevisione, manda in onda un giardino di Albert dedicato ai piccioni, che comunque sono tra di noi, seguono gli umani da millenni. Dopo faccio sentire anche un pezzettino. E salta fuori sta notizia di Basilea, che è veramente un problema anche politico, da non credere.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Marie Froesch, Como Uro. Vabbè ragazzi, qua siamo proprio in Brasile. In realtà non è così.
1: Stai ascoltando? Gli avanzi di Rete 3.
0: E quindi siamo sempre qui nella Svizzera italiana. Allora, se c'è un pezzo capace di trasformare all'istante lo studio di Rete 3 in un club fumoso e famoso di Manhattan, è questo qui, ragazzi. È del 97. E i leggendari Master at Work, ovvero Louis Vega e Kenny Dope, decidono di unire la house di New York con le radici latine e il jazz sotto il nome di New Yorkan Soul. E per farlo chiamano a rapporto la regalità assoluta della black music, Sua Maestà Roy Hires. Li ascoltiamo con Sweet Tears. Mamma, che suono! Senti, senti che kitsch tutti questi violini. Benvenuti nella house music degli anni 90, ladies and gentlemen.

0: come smanettava sul vibrafono Roy Ayers. Che pezzo epocale, per chi ama questo tipo di musica ci mancherebbe. Magari ve la siete goduta belli scialli, magari l'avete ballata, magari l'avete completamente ignorata e avete fatto bene. Era il 97. E adesso tocca al Club dei Cialtroni. Questi sono gli avanzi di Rete 3 tutte le domeniche dalle 15 alle 17 con DJ Sterchi. E noi riscaldiamo pezzi di radio che sono già andati in onda durante la settimana, quindi è inutile scrivere ai DJ che sentite, a parte me ovviamente, perché è tutto registrato e sono tutti clip audio registrati, come il Club dei Cialtroni, in cui hanno parlato di uno degli eventi di questi ultimi tempi, ovvero i giochi olimpici. Cos'è che erano già? I giochi olimpici dei dopati? No, erano... vabbè, comunque ce lo spiegano meglio loro, dai.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Andiamo nello spazio del Cialtron of the Day e per parlare ancora di sport.
3: Esatto, per mesi ci hanno raccontato che gli atleti dopati avrebbero riscritto un po' la storia dell'umanità sportiva, no?
2: Ma io prima che iniziassero, adesso parleremo proprio di questo, iniziassero a pensare di fare delle gare con gente dopata, ho detto prima o poi sono talmente fuori di testa
3: che le faranno,
2: che qualcuno lo organizzerà, una roba del genere. Infatti
3: dove secondo lei, caro maestro Griso?
2: Va bene, nella patria. No, non dico del doping perché non è bello
3: dell'esagerazione
2: dirlo.
3: Dove tutto è più
2: no,
3: grande
2: nella
3: dai.
2: Patria delle idee malsane, ogni tanto le idee malsane vengono fuori lì in alcuni personaggi che si annoiano. Io faccio un nome a caso, sì. Elon Musk ai tempi si inventò il lanciafiamme, lei se lo ricorda il lanciafiamme?
3: Aveva
2: fatto un giochino,
3: è vero, sì,
2: aveva una gittata di 3 metri che sono sempre 3 metri e quando un lanciafiamme ne fa 15/20 di quelli brutte armi, ecco, per dire, però la noia ti porta a fare delle cose discutibili,
3: soprattutto la Vegas.
2: Tipo questo. Infatti.
3: Allora, si chiamano queste Olimpiadi dei dopati, Enhanced Games,
2: sì.
3: Senza controlli ovviamente antidoping, praticamente certo. Hanno dato la possibilità di far uso di steroidi, di testosterone e anche tutto il catalogo del farmacista che avevano lì se lo sono presi.
2: Non è proprio così.
3: Beh, però
2: diciamo
3: più o meno,
2: che gli atleti, atleti che si dopavano, erano seguiti comunque dai medici.
3: Quello sì.
2: Questo cosa comporterà? Comporterà un mercato di sostanze nel futuro che verranno prima certificate e poi eventualmente vendute. Sto dicendo questo dopo aver letto l'articolo che stiamo trattando.
3: Gli organizzatori avevano preparato premi milionari, caro Griso,
2: certo.
3: Si sono avvicinati influencer, investitori miliardari e hanno pure creato slogan epici.
4: Cambieremo il mondo! Vedrete che record batteremo!
2: Certo. L'intento era quello, coi dopati, di battere dei record dei 100 metri, di nuoto, dei 50 metri stile libero.
3: Tutto,
2: queste cose
3: tutto,
2: qua.
3: Non okay. Ce l'ha per nessuno. Okay. Risultato? Hanno battuto un solo record, solo uno di 0,07 centesimi di secondo.
5: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli

0: Vancouver. Sono ticinesi. Sono canadesi, sono ticinesi e ci piacciono un sacco con il loro suono indie. Wrong è il titolo di questo nuovo singolo. Sono due amici, Luca e Aslan. Si scrive Van e Cover staccato, ma ora arriva il morning di Rete 3 perché, raga, è tornato Ottavio dalle 7:30 alle 8:30, non c'è più il Bar Sport, come già sentito, ma c'è Ottavio, il nostro capocomico, che se le inventa per svegliarci col sorriso tutte le mattine. E allora si parla di viaggi, visto che il 7 di giugno ci sta, e come, visto che si stanno anche avvicinando le vacanze. Sì, dai!
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Inizia il periodo dei viaggi, delle vacanze in altri paesi e noi diciamo tendenzialmente, almeno io, vogliamo essere turisti gentili, no?
3: Certo!
2: Non maleducati come alcuni turisti che si vedono.
3: Vero!
2: Si tende a essere gentili. Il problema è che alcuni gesti che nella cultura sono considerati gentili in altri paesi risultano offensivi, quindi bisogna stare anche attenti ad essere gentili. Ad esempio, se fai così col pollice in su, no? Ok, tutto bene, sì, grazie, hai fatto un buon lavoro.
3: Dove si arrabbiano?
2: Se tu lo fai un tassista in Iraq o in alcune zone della Grecia, lì equivale al nostro dito medio,
3: No!
2: Il pollice in su equivale al nostro dito medio.
3: Ma dai!
2: Anzi, peggio, perché è più grosso. Il segno dell'ok con le dita, ok, tutto
3: perfetto. Fai la O.
2: Oh, sì, sì. Oh, cerchio con le dita.
3: Sì.
2: In Brasile non farlo. Tu sei stata in Brasile?
3: Io sono stata in Brasile.
2: L'hai fatto?
3: Non l'ho fatto.
2: Ah, perché anche quello equivale al nostro dito medio.
3: Dai, no, no, mi è andata bene.
2: Se in Cina vi invitano a pranzo, a cena, non al ristorante, in una casa privata, non dovete finire tutto il cibo, che da noi è considerata gentilezza verso chi te l'ha portato.
3: Si lascia alle divinità.

0: Sanction, che è la stessa esatta espressione che dice di accompagnare qualcuno alla morte, cioè suonano uguale, regalare un orologio e accompagnare uno al funerale, sono entrambi Sanction. E in Giappone non cedete il posto sul bus anche a una persona molto anziana.
1: No, questo no, ma no, dai, perché?
0: Perché vai a minare il suo orgoglio nell'invecchiare bene. Si mena se gli cedi il posto.
1: Sì, però che fatica stare al mondo così, vedi, capisci?
0: Si fa fatica anche essere gentili.
1: Ah, mamma mia.
0: Il gesto dell'ombrello no.
2: Gli avanzi di Rete 3.

0: is knife around the gun banner.
1: Bello inventare l'inglese e sentirsi importanti. Lo so che non siamo gli unici pirloni che lo fanno. Herbert è un campione, chiaramente nell'inventare un gramlò, un finto inglese, e infatti spesso loro sono ospiti negli avanzi di Rete 3 perché ci fanno tanto sorridere. Ma non è il caso ora, perché fra poco arriverà Paolo Attivissimo con Rosy e ci svelerà un segreto dietro quella piccola vibrazione che sentiamo quando attacchiamo il computer, il portatile, all'alimentazione elettrica. Ammette che ogni tanto senti delle piccole scossette, o ti pare che sia tutta vibrante, no? La scocca del computer. C'è una spiegazione, non vibra veramente. Intanto salutiamo Dua Lipa e facciamo entrare nella nostra bellissima domenica del 7 giugno Sogni estinti. No, aspetta, non sono ancora estinti. Sogni sogni estivi infranti permanenti. Sono ticinesi e ci cantano Sirene.

0: sogni estivi infranti permanenti. Sorati cinesi! Progetto musicale dei fratelli Sicilia. Comunque questo è un nome che urla indie alternative, poesia e sgangheratezza da tutti i pori. In realtà no, fanno un prodotto veramente molto bello, elegante, Sterchi. Sei tu che sei sgangherato. È vero! Però il nome è così, no? Come le luci della centrale elettrica, i tre allegri ragazzi morti, sono quei nomi lì, dai, che ci indirizzano verso un tipo di genere. Ma adesso, questa è la sirene, la canzone. Siamo in chiusura di questa edizione degli avanzi. E beh, chiudiamo come detto con Paolo Tivissimo, fa tutto lui.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Boh, capitano, ormai tutti abbiamo computer portatili, oggetti che spesso dobbiamo mettere sotto carica. E può capitare, quando fai questo gesto di collegare l'alimentatore al portatile, di sentire quasi una piccola scossa elettrica. E molta gente si preoccupa di questa cosa. Ma anche a me è successo, sono andato in una scuola recentemente, ho collegato il computer per sicurezza, era già carica la batteria, ma per sicurezza dovevo fare una lezione.
3: Beh.
2: Attacco l'alimentatore, sento sulle dita, appena tocco il telaio del computer, sento questo sfrigolio, questa vibrazione, e mi preoccupa, adesso rimango folgorato, non sarebbe, ecco, ora facciamo una lezione sugli effetti dell'elettricità. No. Era quello che volevo fare, ma ho scoperto, grazie a una grande comunicatrice della scienza, si chiama Hannah Fry, che trovate su Instagram, Fry Squared, per gli appassionati.
3: È da lì frightening, perché rimane no, scusa.
2: Non ci avevo pensato, sì, in effetti. Sì?
3: Ecco.
2: Ok, riprendiamo la serietà.
3: Sì.
2: E allora, quello che succede in realtà è che un alimentatore prende la corrente elettrica molto intensa che c'è, esce dalla presa di corrente, la riduce in modo da farne arrivare una piccola parte al computer portatile per caricare la sua batteria. Questo procedimento non è perfetto, per cui c'è una leggerissima perdita, una leggerissima dispersione. Questa dispersione arriva sul telaio che, se non è in plastica come i computer economy, ma è metallo come si usa adesso, può arrivare appunto alla sua superficie. Quando la tocchi con le dita e sei appoggiato a terra, quindi hai normalmente
3: di solito,
2: salvo noi che fluttuiamo,
3: cioè,
2: fluttuiamo, noi rettiliani abbiamo montato questa cosa, e quando sei appoggiato a terra, sei in contatto col suolo, questo è quello che volevo dire, allora scarichi verso terra questa corrente. È pericolosa? No, è una scarica elettrostatica. Questo vuol dire che, dato che il corpo non è predisposto per riconoscere le scariche elettrostatiche e c'è questa energia che arriva dalla superficie, i polpastrelli la interpretano come possono, dicono boh, non so cosa sta succedendo, io sento questa attrazione, repulsione, come se ci fosse una vibrazione, quindi secondo me il computer sta vibrando, in realtà non sta vibrando assolutamente, è un'illusione tattile. È una delle tante illusioni dei sensi che si possono sperimentare anche con piccole cose e che ogni tanto a scuola mi diverto a fare.
4: Gli avanzi di Rete 3,
1: il meglio e il peggio degli ultimi.

bella, bella questa canzone calda. Ci proietta in paesi esotici, in vacanza. In particolare in Brasile, anche se lei non lo è. Anzi, è un ex concorrente di Amici, dalla provincia di Mantova, anche se vive a Milano. Bossa Nostra è il titolo di questa canzone di Gaia, appunto, che ci porta un po' in Brasile. Siamo stati un po' nel Club dei Cialtroni, un po' nel Morning con Ottavio, un po' dentro Serotonina con Paolo Attivissimo, un po' Non ci resta che il Cactus, un po' con Cristian Bernasconi, un po' con DJ Sterchi. Insomma, abbiamo fatto un bel viaggio. È durato 2 ore, ma è finito. Sì, ci sentiamo domani, sempre in Dai che è venerdì, dalle 14 alle 15, e poi domenica prossima. Ciao!

0: Svizzera.
1: E la domenica che c'è, la domenica che c'è. Non puoi parlare.
2: Aspettavo la voce.
1: Ma non puoi parlare.
2: Infatti.
1: Ma guarda, ormai è la milionesima puntata e tu ancora lì sei.
2: Sì, infatti. No.
1: Devi aspettare la sigla.
2: Non sono migliorato.
1: No, sei migliorato. Ma non così tanto.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Allora,
2: ci tocca.
1: Sì, no, io sono stufo però. Cioè, io la domenica sono stufo di dover correggere i jingle.
2: È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo
1: dai,
2: vuole
1: lo dica.
2: È un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Insegni alla voce come metterla
2: a voce. Ascolti bene, rifiutare.
1: Esatto.
2: Drifiutare,
1: che sarebbe G-fiutare, ma siccome non ce la fa il Cavaliere Oscuro, esatto, è diventato questo trademark, non so come definirlo.
2: Bello, sì, giusto.
1: Drifiutare. Tra un attimo può parlare davvero. Come la vuole la presentazione?
2: Bella, piena di pathos.
1: Un indiano che parla inglese?
3: Ladies and gentlemen, did the moment that you have been waiting for. Il Cavaliere, non ce la faccio. Il Cavaliere, non ce la faccio.
4: The one and all, il Cavaliere Oscuro.
2: Ti sei salvato sul finale.
1: Ero a New York, pensa che come...
4: Era a New York.
2: No, mi avevano chiamato a New York, si dice.
1: Una volta mi avevano invitato a New York, ero in ascensore e avevo interloquito con un indiano che parlava inglese e avevo capito tutto, stranamente, perché gli americani non si capisce una cippa quando parlano, perlomeno io non riesco a capirli. E invece l'indiano mi era stato chiaro e mio cugino americano mi aveva spiegato: guarda che indiano è poco di what's your name, money means. Come un po' chi parla in lingua italiana che ha l'approccio in lingua americana a quella cosa lì, what's your name, my name is. Ecco.
2: Però è vero che quando qualcuno non è madrelingua lo capisci meglio di solito, perché fai più o meno i tuoi stessi errori, quindi.
1: Esatto, quella è una cosa bella. Abbiamo consumato tutta la sigla quasi del Cavaliere Oscuro, ma a noi ci piace, ma adesso
2: il cinema in TV raccontato alla radio.
1: Yes!

0: Stavo pensando che esistono canzoni e canzoni. Esistono canzoni da domenica e canzoni non da domenica.
1: Sì.
0: E questa è una canzone da
1: domenica.
0: Sì, è vero. Maroon 5, Kendrick Lamar. The One and Now su Rete 3. Giriamo la ruota? Dai, giriamo. Cerchiamo di capire qual è che il film. No, non mi piace.
1: Come non ti piace?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Un attimo.
1: Ah, va, ma al contrario.
0: Le cose fanno bene. No, no, che al contrario, l'ho ritirata su. Aspetta un attimo, ecco.
1: Ce la facciamo.
0: Adesso l'ho ritirata giù, vediamo.
1: Bene.
0: Questo sì, oh, ci piace, sì. Esamo, okay. Trama trick track, vai.
1: Uomo in fuga da un misterioso passato si fa assumere come tuttofare in un circo, impara i trucchi del mestiere, seduce una giovane artista e si mette in proprio con uno spettacolo da mentalista che riscuote immediato successo. L'incontro con una conturbante psicologa che lo coinvolgerà in un elaborato raggiro segnerà l'inizio della sua fine. Un po' lunghetta, eh? È un po' lunghetta, ma perché succedono un sacco di cose in questo film. Non è colpa mia. Di gioia.
0: È l'adenoidi che... Allora, iniziamo molto bene, perché questa fiera delle illusioni di Guillermo del Toro, un film che vi consiglio di vedere,
1: sì,
0: davvero. È una nuova versione del romanzo di William Lindsay Gresham ed è anche un ritorno che fa lui del Toro al noir vero e proprio.
1: Sì, e diciamo che è un po' una deviazione rispetto alle sue atmosfere horror per le quali è diventato famoso. Sostanzialmente questo è un po' è un neo-noir, un thriller psicologico molto estetico, pieno di bellezza proprio, bei costumi, belle scenografie. Infatti era stato candidato a un sacco di Oscar tecnici, fotografia, costumi, scenografia, e alla fine non ha vinta nessuna, purtroppo.
0: Io immagino i registi quando magari, che ne so, raccontano il suo curriculum, il proprio curriculum, e dicono: ah, addirittura hai vinto un Oscar, fa notare uno, sì, ma era i tecnici.
1: No, è vero che è detta così.
0: Vero che sembra
1: detta
0: brutta.
1: Così è
0: invece
1: brutto.
0: No, le invece maestranze sono
1: importantissime, assolutamente.
0: Sì, pieno di personaggi fragili, di atmosfere cupe, come dicevi tu. I personaggi fragili di Guillermo del Toro un po' sono quelli che ti aspetti, che sono, cioè, sono inquietanti, no? Però poi fai pu e scappano.
1: Sì.
0: Ah, mi dà quella cosa lì.
1: Sì, perché lui è uno dei fautori del famoso adagio che i mostri siamo noi, cioè i mostri non sono i mostri veri, ma siamo noi esseri umani, i veri mostri.
0: Infatti usa il mondo del circo, dei freak, il freak show, per attaccare proprio la becera manipolazione umana, non so se
1: esatto.
0: Si può dire così, però questo è un po' il senso del film. La fiera delle illusioni, domenica, 00:30, però scusa, non è no.
1: Qui si può aprire
0: qui
1: un dibattito.
0: Lunedì.
1: Qui si può aprire un grande dibattito.
0: 00:30 è lunedì.
1: Tecnicamente sì, però se dici che il film va in onda lunedì, la gente aspetta lunedì e quindi non è un'indicazione
0: allora,
1: molto utile.
0: Ce l'ho. Appena passata la domenica, entrando piano piano nel lunedì, ma all'inizio del lunedì,
1: una mezz'oretta nel
0: mezz'oretta
1: lunedì,
0: dopo la domenica, già mezz'ora nel lunedì,
1: sulla 1.
0: Però di mattina, cioè no di mattina, di notte,
1: credo che non avrà capito nessuno quando va in onda questo film.
0: Beh, domenica 00:30 sulla 1.
1: Esatto.

0: mentre loro non sapevano più cosa scrivere, fanno la la la. Qua bisogna fare l'appallo, sì. L'appello? Allora, ci sono i Coldplay.
1: Sì.
0: Featuring.
1: Sì.
0: Vai.
1: Burna Boy.
0: Sì, c'è. Poi
1: Little Sims.
0: C'è.
1: E poi non leggo.
0: E la Ianna.
1: Vedo solo Eli io.
0: E Tini.
1: Ok. Ah, lì sotto, l'ho visto.
0: Sarà un Elianna o un Elianna?
1: Elianna.
0: Elianna.
1: Elianna e Tini.
0: Eliana, sì, tieni, cos'è un cartone animato? Con We Pray, appena ascoltati, su Tutti Assieme, tra l'altro su Rete 3, Ladies and Gents. Trama Spingi Gonzales, sei pronto?
1: Urca, vai.
0: 3, 2, 1, vai.
2: Spingi Gonzales.
1: A bordo di un treno ad alta velocità in partenza da Tokyo salgono vari personaggi i cui destini gravitano attorno a una misteriosa valigetta. Tra coincidenze, scazzottate e sparatorie sarà tutto fuorché un viaggio tranquillo.
3: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Analizziamo le parole di Spingi Gonzales. E Rosita deve andare a downtown perché ho bisogno le cose per fare tortillas.
1: Sì, e chili peppers.
0: E chili peppers, che buono. Va bene, finito. Non è che uno si può esaltare così. Allora, un filmone questo?
1: Sì, beh, un bel blockbusterone all'americana.
0: Com'è che si intitola, scusa?
1: Si intitola Bullet Train.
0: Perché l'ha intitolato così, secondo te?
1: Perché è il nome, è il soprannome dello Shinkansen, che è questo treno ad alta velocità che collega Tokyo e Osaka, e quindi il treno proiettile, insomma, e vari personaggi a bordo di questo treno. Perché mi guardi con un
0: po'? No, non mi fa ridere. Shinkansen. Shinkansen sembrava una scimmia, invece no, è un treno, è un treno.
1: È un treno. Io l'ho preso, peraltro, è veramente notevole.
0: Lo Shinkansen hai preso?
1: Sì, sì. È veramente notevole.
0: Ti spettinano, dico.
1: Non ti accorgi di niente, sembra di andare a una velocità normale, tranquillo. In realtà attraversi il paese come un proiettile.
0: Filmone tratto dal romanzo giapponese I Sette Killer, dello Shinkansen per l'appunto, di Kotaro Isaka, credo,
1: esatto,
0: che si pronunci così.
1: Sì.
0: E beh, la storia è che qui, si diceva prima, si svolge quasi tutta in treno, ad alta velocità e con questo intreccio di assassini.
1: Sì, diciamo che è un gioco pulp. È un gioco pulp, un po' alla Tarantino. Guarda un po' a Tarantino, sono tanti personaggi, dialoghi paradossali, azione, violenza anche, però sempre con il ghigno stampato in faccia. Abbiamo un agente segreto, un padre in cerca di vendetta, due killer, una coppia di gangster.
0: Sì, sembra che la lista della spesa.
1: Esatto.
0: Prendi un po' di questo, di quell'altro.
1: Esatto.
0: E ancora una volta, guarda caso, hai detto film che si ispira chiaramente a Tarantino. Quel genere lì è uno dei feticci di Tarantino, è Brad Pitt.
1: Esatto.
0: E Brad Pitt è protagonista in questo film, e si conoscevano già i due, il regista intende lo stesso Brad da anni, perché aveva fatto la sua controfigura in diversi film prima di diventare regista. Pensa,
1: esatto,
0: che incrocio che c'è.
1: Esatto.
0: A proposito di stuntman, si parlava giusto prima, la scorsa puntata, di questo, per cui alla fine va bene così. Ha da dire qualcosa? Vuole aggiungere qualcosa?
1: Ho letto che il cachet di Brad Pitt per questo film era ben 20 milioni di dollari. Quindi il film ne ha comunque incassati oltre 240, però ecco.
0: 20 diciamo, milioni?
1: 20 milioni per una parte molto autoironica, molto divertente, assolutamente, però ecco, complimenti.
0: Lei, aspetta,
1: beato lui.
0: Che cosa vuole dire con questo?
1: Assolutamente, no, Brad Pitt non si tocca, io amo Brad Pitt, quindi diciamo che se li merita, però sono 20
0: milioni.
1: Se
0: io mando un'email
1: a Brad Pitt,
0: sì, dicendo,
1: mi presti,
0: per te, per te, 500.000 franchi,
1: sì,
0: cosa sono? Niente.
1: Immagino.
0: Potresti dargli 499.000 a me e il resto al Cavaliere Oscuro?
1: Ah, grazie, bella proporzione.
0: Tu dici che io credo in queste cose, io non l'ho mai fatto, ma io credo in queste cose.
1: Ah, tu dici che dice di
0: secondo
1: sì.
0: Me si inteneriscono.
1: Proviamoci.
0: Dici?
1: E mi metto a scrivere, guarda.
0: Dai,
1: mi metto già a scrivere.
0: Vai, vai. Non dire però che per te non sono niente, perché già hai giudizio sulle tasche altrui. Inventiamoci una
1: però
0: cosa.
1: Però dividi a 50 e 50.

0: Devo dire che appena ho ascoltato questo nuovo progetto di Martin Garrix e Ed Sheeran ho detto mi devo abituare. Infatti ancora non mi sono abituato. Non lo so, non lo posso dire, dai. Non...
1: Ma puoi dire quello che vuoi.
0: Repeat it, sì, ripetetevi di nuovo, cambiando un po'. Non mi hanno
1: non convinto. Ti ha convinto.
0: No, no, però qui sono io, cioè, il mio giudizio.
1: Ma io non mi esprimo perché sai che...
0: Beh, certo, Cavaliere Oscuro solo è heavy metal. Vabbè, dai, tra poco arriva Credibility.
1: Zero.

0: Sì, sì, sì, voglio vederti. Se bruciasse il mondo io torno da te, come fai?
1: Dipende dov'è.
0: Come fai che non ci sono più strade, non ci sono più me? Come fai?
1: Bella domanda.
0: Cioè, è facile dirlo, fai... poi...
1: E poi anche oggi la critica musicale è molto profonda.
0: Volevamo fare per la prima volta anche noi la critica musicale Flamenco Paranoia di Samurai J, appena ascoltato su Rete 3. Ladies and gentlemen, come riconoscete dalla sigla ormai immancabile, c'è i Credibility
1: Zero.
0: Abbiamo annunciato 2 dischi fa, 3 dischi fa, 5 dischi fa, non lo so, l'importante è che lo abbiamo annunciato. Iniziamo subito da... io ho 2 attori e un'attrice.
1: Ok.
0: Prendiamo 2 attori in questo caso e un'attrice per l'appunto, e li caliamo in dei ruoli incredibili. Cioè, okay, la credibilità. Credibilità è zero. Zero. Brad Pitt.
1: Bene.
0: Tecnico della caldaia.
1: Il tecnico della caldaia è un ruolo importantissimo.
0: Tu hai un impianto vecchissimo, ancora addirittura i termosifoni, neanche le serpentine a pavimento, no. E vedi che il termosifone perde, tlac, tlac, finalmente suona il campanello, è arrivato.
1: Ed
0: sembra,
1: è Brad Pitt.
0: Sembra l'uomo più bello del pianeta che è venuto a salvare il boiler, però.
1: Però tu lo fa con stile.
0: Entra con la cassetta degli attrezzi e tua moglie annuisce troppo.
1: Magari a torso nudo o in canottiera.
0: Vai di là! Vai di là tu! Sì. E lui dice: posso cambiare la valvola? Vabbè,
1: pericolosissimo,
0: dai, molto pericoloso, ma sì, e ti senti un uomo geneticamente inferiore.
1: Esatto, perché non solo non sai aggiustare la caldaia, ma
0: non sai aggiustare altre cose. No. Credibility Zero. Bradley Cooper,
1: un altro bottone.
0: Questo è capo animatore della giornata in acqua gym.
1: Beh, il fisico ce l'ha.
0: Sì.
1: Il fisico per fare acqua gym ce l'ha tutto.
0: Te lo vedi,
1: per stare
0: dai,
1: in costume.
0: Ragazzi, unitevi, acqua gym, dai, su, 1, 2. Parte Despacito e lui ti fa il sorriso intenso da attore.
1: Beh, oh, col gentil sesso può funzionare sicuramente.
0: Secondo me è troppo intenso per gonfiare unicorni in piscina. Perché poi l'acqua gym lo fai, cioè l'istruttore lo fa anche l'istruttore?
1: Beh, credo di sì, insomma,
0: sì,
1: per dare l'esempio, devi seguire i movimenti.
0: Io non lo farei.
1: Ma io non sono propriamente un esperto di acqua gym.
0: Se
1: però,
0: fossi un istruttore di acqua gym, direi: dai, non
1: su,
0: ti
1: forza,
0: muovi. E io
1: muovetevi.
0: Tranquillo lì a sgranocchiare qualcosa.
1: A sorseggiare un mojito.
0: Natalie Portman.
1: Ok.
0: Lo sai che ho pensato e non ce l'ho fatta.
1: Perché può fare tutto?
0: Secondo me, Natalie Portman può fare la qualunque cosa.
1: Molto probabile, sì.
0: Vero?
1: È talmente brava che può fare qualunque cosa.
0: Sono venuti in mente, tipo, non so, commessa alla Migros. Sì.
1: Può farlo.
0: Può farlo.
1: Incredibile.
0: Sull'asfalto che con la cazzuola a fare il cemento.
1: Può farlo.
0: Vabbè.
1: Forse quello no.
0: Adesso.
1: Forse quello no.
0: Cioè, va bene tutto, però.
1: Forse quello no.
0: Era Credibility
1: Zero.
0: E adesso Credibility 100 su Rete 3. Io sono Marco Di Gioia. Lei chi è?
1: Il Cavaliere Oscuro.
0: È all'interno, dentro la radio, dentro Rete 3, dentro un'offerta che non puoi rifiutare. Si parlava di cinema? Beh, Tomb Raider, Elevation. Loro sono io due.

0: Vuoi dire qualcosa a questo disco? Avanti, fatti avanti.
1: No, gli U2 non ho assolutamente
0: non
1: niente da dire.
0: Non tanto su
1: U2,
0: su questo disco.
1: Su questo disco non ricordavo che avessero fatto una canzone per la colonna sonora.
0: Una canzone così bella. Vabbè, sì, Tomb Raider fa parte della colonna sonora del film. E beh, trama trick track.
1: Vai.
0: You ready? È veloce com'è?
1: Come vuoi, è molto breve.
0: Io te la faccio. Allora aspetta un attimo.
1: Lo sapevo.
0: Okay,
1: mi prendo il mio tempo.
0: È all'incontrario, okay?
1: All'incontrario,
0: sì,
1: bene. Bellezza di concorso, un di finale alla partecipare per famiglia scombinata, suola con viaggio in mettesi anni 7 di bambina una.
0: Prova a farla normale.
1: Una bambina di 7 anni si mette in viaggio con la sua scombinata famiglia per partecipare alla finale di un concorso di bellezza.
0: Vabbè. Diciamo che le trame reverse
1: possiamo anche evitarle.
0: No, le capisco, sai, ogni tanto le
1: capisci la reverse, ma non capisci quella giusta.
0: Ma secondo me sì, io le capisco, è così. E sabato sono molto strano. Sabato 20:40
1: sulla 1
0: e che ti devo dire? Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie
1: Ferris.
0: Esatto.
1: Sì.
0: È stato anche il primo film diretto da Dayton e da Valerie, insomma.
1: Sì, che poi sono un po' spariti peraltro dopo questo grandissimo successo. Hanno fatto un paio di altri film indipendenti, ma insomma non sono più sulla cresta dell'onda. Però all'epoca questo film fu clamoroso, perché comunque ebbe un successo enorme, costato pochissimo, ha siglato un accordo di distribuzione record di 10 milioni per l'epoca, un film uscito dal Sundance Film Festival, che all'epoca era ancora veramente un festival di cinema indipendente, e ha conquistato il mondo. Perché è un film che ti conquista,
0: sì,
1: assolutamente irresistibile.
0: E c'è da dire anche una cosa: che non è stato tutto male, tutto sommato, per due che arrivavano e lavoravano insieme dal mondo del videoclip e dello spot pubblicitario.
1: Esatto, che poi è un film che peraltro va anche abbastanza controcorrente rispetto alla retorica del vincente tipicamente,
0: sì,
1: americano.
0: È vero,
1: no?
0: È vero.
1: Questa è una famiglia di perdenti, ma detto con tutto l'affetto possibile, sono degli outsiders, sono delle persone che piene di problemi, fragili, come siamo un po' tutti d'altronde.
0: Sì, una famiglia di perdenti che però è capace di restare umana e affettuosa allo stesso tempo. Vi dico di godervi la scena del pulmino giallo.
1: Sì.
0: Che è diventata abbastanza iconica.
1: E il pulmino giallo è un protagonista a tutti gli effetti.
0: Sì, vi posso solo dire che per le riprese sono stati infatti usati più pulmini identici. Che però quando io dico queste cose o le leggo un po' ci rimango male.
1: Toglie la magia.
0: Toglie un po' la magia, però ripeto che tante volte la tecnica richiede anche questi passi un po' fittizi che non fanno perdere più di tanto la poesia, dai, va bene così. Poi quel pulmino giallo io me lo immagino,
1: sì,
0: unico.
1: Bus Volkswagen, che è diventato una delle macchine, dei mezzi di trasporto più famosi, al pari forse della DeLorean di Ritorno al Futuro, anche se quella non c'è nessuno.
0: Sì, è vero.
1: Però insomma è entrato un po' nel mito.
0: Little Miss Sunshine, sabato 20:40 sulla 1.

0: Disco del 2024 e per la prima volta io e il Cavaliere Oscuro, a.k.a. Davide Staffiero, volevamo recensire questo disco.
1: Giustamente.
0: Prego.
1: Bello.
0: Molto bene. Cesare Devonini, ora che non ho più te. Su Rete 3, fa quasi anche rima. Allora, attenzione, si parla di cinema, ma il cinema alla radio che poi viene visto in TV, giusto?
1: Esatto.
0: Ho un po' arzigogolato
1: sì,
0: la cosa.
1: Però il concetto
0: però
1: è quello.
0: Su Rete 3, tutte le domeniche alle 17 ci siamo noi, in un'offerta che non puoi rifiutare, e parliamo di questo film che va in onda sabato a 00:30 sulla 1, Ghostbusters Legacy di Jason
1: Reitman.
0: Ah sì?
1: Sì, figlio di Ivan Reitman.
0: Quindi vuol dire che a Hollywood ci sono le raccomandazioni?
1: È un figlio d'arte. È
0: sì,
1: un figlio
0: va bene,
1: d'arte.
0: Va bene, va bene. Sì, da tanto non contano i figli di Hollywood. Lui è figlio di Ivan Reitman, regista dei due Ghostbusters classici dell'84, esatto. dell'89. Beh, la trama, cosa vuoi dire della trama? È chiappa fantasmi.
1: Sì, diciamo che c'è una nuova generazione in arrivo e questo film dà un po', fa un po' il passaggio di testimone. È un grande omaggio, è un grande
0: sì, una lettera d'amore
1: al lavoro del padre e al lavoro di Harold Ramis, che interpretava Spengler nell'originale ma era anche sceneggiatore del film, e quindi è un grande omaggio, direi piuttosto riuscito. Io avevo molta paura perché a Ghostbusters sono legatissimo, è un film della mia infanzia, mm-hmm. I due li amo. Poi è arrivata quell'infelice parentesi con un remake al femminile, purtroppo
0: mamma mia,
1: decisamente sì, mal riuscito sì. E quindi insomma li aspettavamo noi fan un po' al va.

0: ecco. E devo dire che questo film svolge il lavoro come si
1: anche
0: chiama.
1: Perché qui ci sono dei camei o comunque dei ritorni di peso: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver. Non riesco mai a dirlo,
0: We Were.
1: E poi anche nel ruolo di Janine, Annie Potts, insomma, classiche, iconiche del periodo degli anni Ottanta, che è stato un buon ponte, no? Quello che tra la nostalgia e poi quello che è un po' la parte più attuale la storia, però secondo me non riuscirei mai a attualizzarla.
0: No, questo no, però credo che anche l'influenza di Stranger Things sia molto evidente. Non per niente c'è un attore in comune, Finn Wolfhard, che è uno dei protagonisti di Stranger Things, quindi questa nostalgia celebrativa un po' degli anni Ottanta che ci sta, insomma, perché noi abbiamo amato questi film e ci fa piacere rivederli.
1: Esatto, allora quindi sono andato indietro, non so se hai capito, è sabato a mezzanotte 30 sulla 1 Ghostbusters Legacy del figlio.
0: Esatto.
1: Del figlio.
0: È
1: figlio.
0: Beh, è bravo anche il figlio. Hai fatto anche dei film.
1: No, ma io. Del figlio.
0: Del figlio, va bene.
1: Tra poco invece volevo parlarvi di Ghostbusters. Perché l'originale? Perché ci sono un po' di curiosità che vale la pena sempre un po' rimbangare. Verbo che neanche mio padre, che faceva radio negli anni 70, utilizzava, ma io l'ho tirato fuori. Adesso Jamiroquai, questa è Ride, la versione Todd Terry RMX.

0: e discone, eh? E poi Todd Terry è sempre stato un DJ che è bravo a remixare, più bravo a remixare che a seguire le proprie produzioni, perlomeno questo è quello che è arrivato sempre alle mie orecchie quando c'era il nuovo di Todd Terry, che faceva meno di produzioni proprie che remix, suonava sempre un po' diverso da come erano i suoi remix. Vabbè, Jamiroquai, appena ascoltati, scusa?
1: Io annuisco.
0: Ma tu annuisci, fai bene, fai bene. Allora, attenzione, perché si parla di Ghostbusters in conclusione, ritornando al discorso che, allora, sabato a 00:30 sulla 1 ci sarà Ghostbusters, sì, ma Legacy, del figlio.
1: Del figlio.
0: Del figlio, ok. E io ho ripescato un po' di cose curiose che si sanno in realtà sui Ghostbusters, okay, sulle versioni originali, ma allora, aspetta un attimo, eccolo qua. C'era la Ecto 1.
1: Sì.
0: Che è la macchina la iconica, macchina, sì, che in realtà era una vecchia autoambulanza. Sì. Ecco, e la cosa che però mi fa specie è che all'epoca, per farla sembrare un po' fantascientifica, gli hanno messo sopra le sirene particolari, stop, finito con qualche aggeggino, ed era fantascienza.
1: Sì, perché è una macchina talmente bella, peraltro, è proprio una bella macchina da vedere, che funziona assolutamente.
0: Quindi gli anni 80 bastava aggiungere una sirena un po' particolare, era perfetto, tecnologia avanzatissima. Te lo ricordi, lo ricordate il pupazzo gigante Stay Puft?
1: Sì.
0: Ecco, era un incrocio tra due personaggi famosissimi. Uno l'omino della Michelin, sì, e l'altro...
1: Quello dei marshmallows, no?
0: No, dei marshmallows, no, della linea di gelati americana Pillsbury.
1: Ok.
0: Ecco, era quella mascotte lì, che io dico, ma come fanno? Cioè, come hanno fatto ad arrivare a prendere spunto da due cose che sono uno l'estremo dell'altro, no?
1: E poi funzionano perfettamente.
0: E poi funziona da Dio.
1: Io, peraltro, sono tutti giocattoli che ho a casa, perché...
0: Davvero?
1: Perché Ghostbusters sono un fanatico.
0: Giura?
1: Sì, sì. Ho la trappola, ho il rilevatore di energia psicocinetica.
0: Ma la trappola, cioè, a grandezze 1-1?
1: Sì, sì, 1-1, un calco originale. L'Hasbro aveva fatto uscire una linea di giocattoli limitata in occasione forse proprio di questo film, prendendo i progetti originali del prop originale e rifacendolo in scala 1-1, perfetto. Quindi ho la trappola che se la schiacci si apre, fa le luci.
0: No.
1: Eh sì, e poi
0: no, mi stai
1: il rilevatore
0: prendendo
1: di energia psicocinetica, te lo porto la prossima volta. Non so se ti ricordi, quell'aggeggio che
0: certo,
1: si aprono le due alette con le luci,
0: sì,
1: e funziona perfettamente. Con le lucine, fa gli stessi rumori. Bellissimo. Per bambini
0: voglio
1: troppo cresciuti come sottoscritto.
0: Ma anche il suo peso, perché una delle cose che un po' mi fa deludere è quando ci sono questi gadget.
1: No, è ferro, cioè.
0: Ecco, esatto, il
1: è
0: peso.
1: Solido. Sì, sì. È vero.
0: È riprodotto
1: se vogliamo crederci, è vero, certo.
0: Ah, va bene. E infatti comunque il film all'epoca, quello originale dei Ghostbusters, aveva un sacco di sequel, va bene, cartoni animati, reboot, videogiochi e gadgets,
1: magliette di tutti i tipi.
0: Vabbè, erano gli anni 80, che belli.
1: Sì, bei tempi.
0: Era domenica, nel senso che è ancora domenica, però siamo in serata, sta quasi per finire. Buona domenica a tutti. Io ero Marco Di Gioia, lei
1: Davide Staffiero.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: to the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Se vi trovate a Filadelfia, la città dell'amore fraterno, e il vostro obiettivo di giornata è andare a Harrisburg, magari perché volete vedere Three Miles Island, la famosissima centrale nucleare, beh, attenzione, sulla strada potrebbero occorrere degli inconvenienti. Quando arrivate a Lancaster, che è esattamente a metà percorso, un classico è trovare un corteo funebre con dei calesse. Hanno 10, 40, 50, sono gli Amish. Gli Amish sono una estrema appendice del terremoto teologico e sociale provocato dalla riforma di Martin Lutero. Sostanzialmente, per farvela breve, nel 1693, per questione di interpretazione della Bibbia, il vescovo svizzero Jacob Amman lasciò i Memnomiti, come erano noti gli Anabattisti al tempo, e fondò la setta degli Amish. Gli Amish vivono adesso tutti praticamente negli Stati Uniti. Le città sono Gap, Strasburg, Mannheim, parlano in tedesco antico durante le funzioni e in tedesco moderno di giorno. Non si può usare la luce elettrica, quindi niente TV, niente frigoriferi. In linea di massima non si va in giro in automobile, in giro in calesse. È un angolo particolarissimo di vita all'interno dell'America dell'Est. La vita degli Amish però è cambiata indelebilmente il 2 luglio 1998. Una coppia di ragazzi Amish è stata arrestata, Abner e Albert King, per spaccio di stupefacenti, procedimento penale e giudiziario davanti alla Corte di Filadelfia. I papà e le mamme, con i capelli lunghi e la barba fluttuante come prevede il loro rito, hanno detto sono piccolini, ma hanno sbagliato. In realtà da allora la storia degli Amish a Mannheim, a Gap e a Strasburgo è cambiata per sempre.

0: studio abbiamo José 66 e anche Akil direttamente da Locarno. Akil, vuoi dire qualcosa?
1: Abbiamo coniato questo termine, se si può dire.
0: Vai.
1: Vediamo se si può dire. Vai, dillo, prova.
0: Vai.
1: Fantia.
0: Ah, no, non si è sentito.
2: No!
1: Bello il trucco.
2: Hanno spento i microfoni. Qua non ce lo dicono.
0: Si è sentito. Fantamafia.
1: Spettacolare. Sì. Che l'idea del progetto insieme, che è da una vita che lo vorremmo fare, che lo vogliamo fare. Più volte ci sono state delle cose e adesso. Tenticolari.
0: Probabilmente tornerete insomma a reparare insieme.
2: Dai, quindi c'è già un titolo,
1: ci sono delle idee.
2: E al giorno d'oggi si dice prima il titolo, poi si fa il disco.
3: Giovinetti e Mendes.
2: No, Scripe.
3: Mafia è il nome del concept di noi due che rappiamo. Poi nel titolo del disco vediamo quello.
2: Spettacolare, Fantamafia, lo adoro. No, ve lo giuro, è bellissimo.
0: Voglio mettervi un po' alla prova. Ce l'avete qualche strofa pronta?
3: Ce
0: l'avete?
2: Oh,
0: Cypher.
2: Primo vero Cypher di 4 quarti, ragazzi, è vero?
0: For real.
2: Stiamo per far partire questo format,
0: sì,
2: mi state dicendo?
0: Lo facciamo. E io?
2: Beat the Twins?
0: Ormai.
2: Casca pennello?
3: Sono loro.
2: Akil, 66.

tutta giù al vanilla. Viva il festival del film, ricordo uno con l'eroina. Bella city la mia Swiss, ci vediamo alle rovine. Un altro si butta sopra la ferrovia e si continua. I'm man, troppe voci si annulleranno a vicenda. Presente e passato si intrecciano come seta. A lei la chiamo strega, ma in fondo è una principessa. È un'altra realtà.

0: classiche vegan. Esco da una situa peso, non ne valsa la pena. Ma cagano sopra la schiena, ancora una vita intera. Squid Game dentro i social sembra una galera. Yeah.
1: Questa è crema made in low, che io non ho fatto sci. Esplodo in bocca le tue ho come un bignè del Marni. Piglio una cassa alla Kobe con gli altri in PC. Un cico con cioco pistacci ci fa quality pre. In aria più assido piscio.

0: Quando volete possiamo beccarci nuovi randaggi. Sì.
1: Ai ai ai,
2: siete forti,
1: barre
2: ragazzi.
1: Fresche come il pane la mattina.
2: Pazzeschi.
1: Citato Puma di Real Talk.
2: Pazzeschi.
1: Incredibile. Pazzeschi. Tutto in diretta, tutto in presa diretta, raga. Leggendario, questo significa reppare su un beat in diretta e non puoi rifarlo.
2: Non puoi.
1: Straight.
0: One play.
1: Vero?
3: Quattro quarti con Mattak e Delta Brain. Solo su Rete 3. Rete 3.

0: Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli. In corso la finale maschile della Roland Garros, che vede in campo Alexander Zverev e Flavio Cobolli, 2-7 a 1 per il tedesco, il parziale. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, partito da e arrivato al primo posto al termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato, sotto gli occhi anche di Marco Odermatt, dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, divenuto la pilota più giovane di sempre a vincere su questo tracciato. Si è piazzato Hamilton a terzo, invece Aja fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car a pochi giri dal termine, e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori. In Ungheria Marc Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint ieri, lo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti, come nella gara breve, alla connazionale Acosta e a un altro italiano, non Bezzecchi bensì Bagnaia. A Stoccolma sta facendo tappa la Diamond League di atletica. Ottima prestazione per Audrey Verreaux, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53,98, e poi c'è l'attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis. E invece lo svedese si è fermato a 5,80 m, il primato, lo ricordiamo, è di 6,31. Non solo non l'ha ritoccato, ma ha concluso in seconda posizione dietro l'australiano Marshall, che ha saltato 5,90. Chiudiamo con il calcio. A 4 giorni dall'inizio del mondiale, Vladimir Petkovic ha rinnovato il contratto che lo lega alla nazionale algerina sino alla 2028, e poi ci sono ancora le ultime amichevoli da disputare. Tra quelle di questa sera segnalo Grecia-Italia, Croazia-Slovenia e Marocco contro Norvegia.

Buona domenica sera, cari amiche e amici delle Good Vibes. Io sono Tom Seed e anche oggi siamo prontissimi per la nostra mezz'ora dedicata alla reggae music. Nuovi singoli, pezzoni famosi e un disco sotto la lente. Questo qua.

Revelation, Summary Eye. Questo è il disco della settimana, disco che si apre proprio con il brano che abbiamo appena ascoltato, Zion, un brano dalle tinte molto afro. Secondo lavoro discografico per questo artista giamaicano che con il suo primo album un paio di anni fa aveva davvero stupito e colpito tanti reggae lovers. E da qui alla fine della puntata ascolteremo altri due brani e quindi potrete farvi voi una vostra idea di questo nuovo lavoro. Nuovo singolo anche per Spice, quindi siamo nel mondo della dancehall, questa è

Siete sempre all'ascolto di Reggae Yard e qui siamo tornati nel 2011 per rispolverare un pezzone di Alba Rosy. Adesso invece ripiombiamo a piedi pari nel 2026, perché parliamo del disco di questa settimana, Revelation, uscito proprio una decina di giorni fa. Il disco è firmato da Summer Eye, come vi dicevo, ed è il suo secondo lavoro in studio, il suo secondo album completo. Contiene brani molto roots e anche però cose più moderne e che strizzano l'occhio a ritmiche più hip hop o anche modern dancehall. Nonostante il cantato di Summer Eye sia molto melodico, anche se super energico, e i suoi testi anche impegnati e conscious. Devo ammettere che a un primo ascolto non mi era sembrato troppo interessante, ad un secondo invece già ci ho trovato dei brani che mi sono rimasti un po' appiccicati, e quindi per questo vi dico, è un disco che dovete ascoltare con calma e è un disco di cui dovete farvi proprio una vostra opinione con vari ascolti. Ci sono anche dei featuring interessanti, come per esempio quello con l'ultimo vincitore dei Grammy Awards, Cats Namdi. Ed è proprio questo il brano che adesso andiamo ad ascoltare, anche per sentire appunto questi pezzi che si discostano un pochettino dal reggae roots. Questa è la traccia numero 5 delle 11 che compongono Revelation, il nuovo di Summer Eye.

Girotondo della guerra, il nuovo dei Train to Roots, che ultimamente mi sembrano parecchio avvezzi alla jungle, uno stile che comunque gli piace da sempre, ma mi pare che anche l'ultimo singolo fosse già in questi territori ritmici. Torniamo per la terza ed ultima volta sul nostro disco della settimana, Revelation di Summery Eye, che, se mi permettete una piccola critica, in questo disco secondo me ogni tanto ne fa un pochino troppe, nel senso che lui ha questa voce molto soul, un po' in falsetto, che vocalizza spesso e volentieri, ma appunto a mio parere alcune volte potrebbe asciugare un pochettino questi vocalizzi, ovviamente senza nulla togliere alle sue qualità vocali e a questo disco. L'ultimo nostro ascolto è il pezzo secondo me un po' più catchy, quasi un po' radiofonico. Questa è High Praise, Summery Eye a Reggae Yard.

Anche per questa settimana siamo arrivati in fondo. Ci ritroviamo qui su Rete 3 domenica prossima con il nostro consueto carico di Good Vibes, oppure in podcast sul Play RSI. Da Tom Seed, peace.

0: music.
1: Can you see that? Me neither.
2: Ich bin in Rheintal mehr und die anderen sind in der Stadt.
3: Io vivo nella Valle del Reno. Gli altri abitano più in città, a San Gallo. Mi piace stare nella natura, anche se si dice che lentamente i villaggi stiano diventando sempre più simili a città. A volte è noioso, certo, ma ci sono entrambe le cose. Può essere meglio se non c'è troppo da fare, così ti dedichi di più alla musica, altrimenti ti distrai facilmente.
2: Non si smancia l'app che
1: I'm in love with the haze machine.

la musica come danza del linguaggio interiore, per discutere con te stesso dei tuoi sentimenti. E quando la condividi, permettendo agli altri di ascoltare quella conversazione, ognuno sceglie quanto assorbirne.

Bentornati a Confederation Music. Dionis Müller parte da una premessa. Non importa se una canzone sia forte o delicata, perché nella sua essenza l'emozione rimane la stessa. Dionis Müller, per gli amici Dio, è l'epicentro di Worries and Other Plans, sestetto psy rock sangallese che a intervalli regolari aggiorna quella che sembra la colonna sonora di un viaggio on the road desertico costiero, in un mix avventuroso e riflessivo che nell'ultimo album Sweetheart Sugar Love mette sotto la lente il viaggio, il fare musica, la libertà e la vita. Temi perfetti su cui meditare mentre le 8 canzoni di questo disco scorrono, ricche di melodia e sonorità dilatate. Un paesaggio sonoro in cui groove e sogno si avvinghiano tra loro, come in un accoppiamento tra serpenti. Sandra Romano ha intervistato Dionis Müller 2 anni dopo la sua ultima apparizione a Confederation Music, all'epoca di Traveling Cycles.

0: Broadway.
1: Seit da ja viel Musik haben wir gemacht.
2: Dall'ultima intervista abbiamo fatto tanta musica nuova e un tour europeo come spalla delle Oracle Sisters, un gruppo francese, in Francia, Spagna, Germania, Belgio e in Portogallo. Abbiamo suonato anche a Bologna e a Milano con Cari Cari e abbiamo fatto altri concerti. Ed è uscito anche un album nuovo, Sweetheart Sugar Love, che ho registrato una volta tornati a casa. Non l'ho scritto in tour, ma molte idee e influenze provengono da lì.
1: Nein, nicht geschrieben, aber viele Ideen sind von dort. Oder halt viele Einflüsse.

0: Confederation Music. Give me your address. Dionis Müller in origine è un batterista, ma con una forte propensione al polistrumentismo. Chi ha suonato che cosa qui dentro?
1: Nein, ich spiele ein Rallye-Instrument für die Aufnahmen.
2: In realtà sono io che suono tutti gli strumenti nelle registrazioni. Poi la band che mi accompagna dal vivo utilizza quegli strumenti per i concerti, ma capita anche che qualche amico musicista mi dia una mano in studio. Chris Niederberger suona la chitarra, Angela Federer canta o ci sono altri membri della band che suonano qualcosa. E se va bene, allora va bene. Noi facciamo sempre in modo che ogni cosa sia funzionale alla musica. Non è una questione di persone, in realtà.
1: Wir machen es immer so, dass es für die Musik stimmt. Es geht nicht um die Person.

0: Dionys Müller è un interprete rigoroso del DIY, un'abitudine al fai da te che caratterizza il suo progetto sin dall'inizio.
1: Dieses Jahr sind fünf Jahre Where is Not a Plant seit ich.
2: Quest'anno ricorre il quinto anniversario di Worries and Other Plans, in pratica da quando ho iniziato a fare musica qui a casa mia, nel 2021. Ho sempre registrato tutto nel mio salotto, con i mezzi che ho a disposizione. Ho un pianoforte, una batteria, un paio di chitarre. Ho iniziato così, poi il progetto si è via via ampliato e ora vediamo dove ci porterà. Non ho mai avuto il sogno di fare musica, non ho mai detto ecco, devo farla. No, a me piace semplicemente partire, girare e suonare. La cosa più bella è vedere dove ti portano le tue azioni. Magari finisci da un'altra parte? Magari sì, e ti lasci trasportare.
1: Und dann kommt man vielleicht irgendwo anders hin, danach und so weiter. Man lässt sich wie treiben.

0: ipnotica, ripetitiva, psichedelica, Flat Tire Ride. È la terza canzone di Sweetheart or Sugar Love di Worries and Other Plans. Sweetheart or Sugar Love è anche il titolo di una canzone che contiene, scritto con l'acronimo, però, SHSL. Perché è così importante quel titolo? Dionis Müller.
1: Il titolo è nato più che altro perché l'album si basa sul suono più che sulle canzoni. È soprattutto un paesaggio sonoro. Per me, Sweetheart Sugar Love si riferisce al fatto che vivrei volentieri in un liquido zuccherato, come appunto Sweetheart Sugar Love.
2: So we Sweetheart Sugar Love.

0: Das Lied war eigentlich nach dem Albumtitel.
1: In realtà la canzone è arrivata dopo aver dato il titolo all'album. Volevo scrivere una poesia su ciò che la musica significa per me e le ho dato lo stesso titolo del disco. Io credo che ognuno decida autonomamente cosa ascoltare quando vuole ascoltare musica, e una canzone forse è stata scritta per quella o quell'altra ragione, eppure ogni persona ci sente dentro qualcosa di completamente diverso rispetto agli altri. Ecco perché ogni brano dice molto su chi l'ascolta, sulla sua situazione e anche su quella dell'artista, ma non sai mai se entrambi sentono la stessa cosa. Ogni individuo si trova in una situazione unica e diversa. Di conseguenza prova emozioni uniche e diverse ascoltando la stessa canzone che ascoltano gli altri. È per questo che non conta tanto il significato di un brano, ma piuttosto ciò che prova la persona.
0: Darum ist es nicht wichtig, was der Song aussagt, eigentlich, sondern eher was die Person fühlt.

0: Ascoltiamo In Numbers, uno dei brani di Sweetheart Sugar Love, in cui si può sentire la voce sorprendente di Angela Federer.
1: Angela Allgemein oder Angie?
2: Angela, per gli amici Angie, ha una voce davvero bella. C'è da quando ho iniziato con Worries and Other Plans e ha sempre fatto musica con me con tanta gioia. E ora lei suona nella nostra band dal vivo. È una parte importante di tutti noi.
1: Und sie ist ein wichtiger Teil von uns allen.

0: In Numbers, Worries and Other Plans con la voce di Angela Federer. Parliamo del videoclip di questo brano, girato con la pellicola 16 mm, mi sembra di capire, da Andy Little, Dionis Müller.
1: Ja, In Numbers war eine spezielle Sache, weil Andy Little ist in die Schweiz gekommen.
2: In Numbers è speciale perché Andy Little è venuto in Svizzera. Lui è inglese, di York, e di solito gira video per gli Idols, per Michael Kiwanuka e altri artisti molto famosi. Gli ho scritto dicendogli che trovavo bellissimi i suoi lavori. Lui ha risposto, sì, facciamo qualcosa. E l'ho avvertito che il mio budget era limitato, ma che poteva tranquillamente passare a trovarmi. E lui è venuto. E il budget non era importante, perché la nostra musica gli piaceva molto e gli sarebbe piaciuto anche solo visitare la Svizzera con noi. È per questo che il video è così. È il viaggio che lui ha fatto insieme a noi tra due concerti, con una nuotata da qualche parte e cose del genere. Niente di più. Volevamo creare qualcosa di autentico e non artificiale. Ed è proprio quello che abbiamo fatto.
1: Wir wollten eigentlich etwas Reales erschaffen und nicht etwas Künstliches.

0: Confederation Music.
1: La canzone 3-4 è uno dei brani scritti pensando al tour. Una canzone triste, in un certo senso. Perché?
2: Quella è ispirata molto al tour, al momento in cui finisce, perché è sempre tutto così bello quando sei in giro a suonare, ma poi torni a casa e riprendi il lavoro di sempre. La bella vita con la musica è finita e c'è quel senso di tristezza, anche di gioia ovviamente, ma ti resta addosso la malinconia. La canzone parla proprio di malinconia.
1: Three, four, worries and other plans. A Confederation Music.

0: Am Anfang, als ich begonnen habe, habe ich gedacht, es ist besser, wenn niemand weiß, dass nur eine Person ist.
1: Quando ho iniziato questo progetto, pensavo fosse meglio non far sapere che si trattasse di una sola persona. Per questo ho scelto un nome complicato, così lungo da pensare che siamo minimo in 10. È per quello che ci chiamiamo Worries and Other Plans, ed è un nome che mi piace ancora. La nostra band in realtà è composta da 6 musicisti. È sempre la stessa formazione con le stesse persone. Non lo vedo come un progetto personale. Certo, io compongo la musica a casa, ma dopo la porto alle prove e la suoniamo. È semplice. È rock psichedelico, un po' folk, alternativo, indie. Ci sono tutte le influenze. Da musicista trovo poco interessante limitarmi a un solo stile. Preferisco poter fare quello che voglio. Non riesco a soffermarmi a lungo su un genere. In fondo anche la vita è così, non è sempre uguale, come per i sentimenti e tutto il resto. Perché allora la musica dovrebbe essere sempre la stessa?
0: Or die Gefühle und alles und dann wieso sollte Musik immer gleich sein?

0: Voices è la canzone che chiude Sweetheart Sugar Love di Worries and Other Plans. Dionys, ascoltiamo il singolo Changing Me, un altro di quelli cantati in duetto con Angela Federer.
1: Changing Me va, ist vielleicht interessant, weil ich weiß nicht, ob du KXP kennst.
2: Changing Me è interessante perché è stata suonata da KXP, la celebre radio indie alternativa americana. E per me è una grande soddisfazione perché io mixo e registro tutto da solo, nel mio salotto. Quando la tua musica passa da un emittente così grande, per me è la radio più importante del mondo, è il massimo. E trovo che sia una canzone molto bella. Dice che l'amore ci cambia e mi sembra una bella idea. Tutte le nostre canzoni sono un po' così. Per questo non importa quale scelgano di suonare alla radio. A me però Changing Me piace davvero molto.
1: Per me, per mein Geschmack sehr gut geworden.

0: Alla fine di marzo, Worries and Other Plans hanno pubblicato It Is Urgent, una canzone che non è nell'album, senza data d'uscita o piano di pubblicazione. Una canzone da ascoltare all'istante, per toccare il cuore delle persone. Un gioiellino desertico, vintage, squisitamente in bilico tra rare groove, funk e rock psichedelico. Un brano nato dalla disperazione, dal senso di disorientamento per la violenza che c'è nel mondo e contro la politica che fallisce e gioca deliberatamente con la vita delle persone. Dionis Müller.
1: It is urgent ist wie ein Song über die momentane Situation der Welt.
2: It is urgent descrive la situazione attuale del mondo, perché ci sono tante cose che non vanno bene, anzi vanno molto male. Guerre, sofferenze, tanti altri problemi. Rappresenta il tentativo di ritrovare una propria voce, di esprimere qualcosa per non sentirsi persi. A volte ti senti impotente e allora ho pensato che bisognasse tentare qualcosa di positivo, pur sapendo che si tende spesso al pessimismo. Per questo l'ho scritta. Quando i tempi sono bui, devi credere nel bene. È un argomento che mi sta a cuore e tante cose che succedono mi sembrano così ridicole. È un grido di rabbia e non ha un testo lungo, è solo la volontà di porre fine alla violenza dilagante e di dire qualcosa per migliorare la situazione. Se non puoi fare nulla, cerca almeno di essere positivo, perché fa bene a tutti. Si intitola It is urgent perché è urgente cambiare qualcosa.
1: Dieses Lied ist, darum heißt es auch It is urgent, weil es dringend ist, etwas zu ändern.

0: Trovate Dionys Müller dentro Sweet Heart Sugar Love, l'ultimo album del sestetto sangallese Worries and Other Plans. L'intervista è stata curata da Sandra Romano.
1: Ciao a tutti, il video for Worries and Other Plans on the Lost Confederation Music.
0: La versione integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima Emmanuel de la Paix racconterà il suo ultimo intenso album Chromaverse Human Structures. Io vi saluto con Worries and Other Plans e la loro ultimissima pubblicazione, Amis Mis, che non trovate sull'album Sweetheart Sugar Love, ma che è il primo brano di Drum Rolls, un nuovo format, una raccolta pubblicata in modo irregolare. Una canzone che suona come la piccola città del Marocco da cui prende il nome, Amis Mis. Veloce, discreta, eppure dannatamente bella. A risentirci.

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: So, purtroppo.
4: Vorinonda.
5: Bye. Io canto in italiano!
6: Programma di canzoni e musiche
5: in italiano!
7: Ma chi c'è a presentarlo?
8: C'è Mondezza!
9: È amato dai suoi fans?
5: No! È veramente una cosa indicibile.
10: Arriva la mia mamma.
11: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto

0: Giacomo Toni, Porello.
1: Porello
0: ha perso la testa.
2: La testa!
0: Quella che usi per metterci dentro tante idee con cui puoi giocarti la carta del giovane vincente, sia nel mondo swingo come ha appena fatto il buon Giacomo Toni, ma pure nel mondo limonereccio, che poi fra...
2: Diciamolo!
0: Il sogno limonereccio rimane confinato nella tua boccia e mai si tramuta in realtà.
3: Ditemi perché...
0: Ma perché sei una testa di nabbo babbata a livelli cosmici, fra...
2: Au.
0: E per questo poi ti ritrovi insieme agli amici col ciuffo modificato degli Io e i Gomma Gommas a giocare come un rimasto ad Op Op Cavallino.

Tutti i novelli John Wayne, John Wayne della Sea to Raga Boys, tutti a sognare di vincere sempre guappeggiando con le chiappe saltellanti sulla groppa di Furia Cavallo del West. Il magico mondo di quando sei un super boccia, quando immagini solo meraviglie per il tuo radioso futuro di super giovane, ma poi vai a scuola e ti trovi il bullame che ti dà le sberle e che ti getta nell'humiliation, come è successo probabilmente anche all'amico nascosto dietro la nomea di musica per bambini. Altrimenti, come spieghi al mondo rotondo che gira che mai si fermerà una song disagio come questa? Sei come la minestra?

Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuori

0: Buonasera, sono venuto qua per cantare.
1: Vuoi cantare? Che ci vuoi cantare?
0: Una canzone di Antonello Venditti, Ogni volta.
1: Ogni volta che cosa?
2: Ogni volta che parlo di te.
3: Ogni via conserva in sé la stessa eco di un tempo quando i fiori blu crescevano nel cemento, diceva Deda. Dopo noi la quiete, e la quiete sta arrivando a un altro livello, verso un altro orizzonte, arrivare a un traguardo per ripartire e trovarne altri, mille altri. Trap ci è riuscito, è arrivato al suo traguardo personale, ha superato il suo livello, adesso sta per addentrare nell'universo, nell'universo dove ci sono mille traguardi, mille storie, mille persone, e voi siete una di queste. Parlate, ascoltate, ma soprattutto ascoltate.

YouTube. Non mi diverto in questo gioco perverso, scrivo la mia cosa in prosa solo per prova. Quando viaggio torno nello spazio, fluttuando da terra mi alzo, sul bordo distratto cado senza guardare sotto. No.

0: Salutiamo tutti Alessio Cinelli.
1: Ciao.
0: Conosciuto nell'iperspacchio planetario dietro il nome di Dreb. Salutiamolo tutti. Poi che come abbiamo appena ascoltato è proiettato dietro nell'allegro cyberspazio a smulinare il suo sound farcito di reminiscenze hip hop, ma anche elettronica, ma anche quello che te pare a te, testa basculante nel profondo del cosmo. Quel cosmo dove tutti sappiamo e lo sappiamo tutti e lo sappiamo tutti. Un giorno del tempo che fu e del tempo che non ritorna, e non propriamente un giorno bello bellò, nell'astronave la gente scienziata infilava dentro animali non proprio contentissimi di essere slanzati nello spazio, così tanto per.
2: Peppa.
0: Scimmiette, mix anche cagnolini. E tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno e tutti lo sanno. La cagnolina più famosa in questo senso fu Laika, ricordata orrora dal potentissimo cantautore anche local, ma anche no, Jonathan, con una sequela di campionamenti vocal di suggestione mega mega supa supa più suggestione.
3: Eppure Esopo inventò una favola così straordinaria. Un cane che alla velocità di 8 km al secondo gira in una tuta spaziale a pressione intorno alla Terra.

0: giornalista del Daily Mirror riesce ad intervistare per telefono il professor Blagon Ravov, capo dell'organizzazione russa per i razzi. Il cane tornerà a terra. Niente. Morirà nello spazio. Da.
1: Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani. Il Daily Telegram di Londra e la rivista Time. Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani. Il Daily Telegram di Londra e la rivista Time. Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani. Il Daily Telegram di Londra e la rivista Time. Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani. Il Daily Telegram di Londra e la rivista Time.
0: Ricordate, a bordo c'era un cane. Ricordate, a bordo c'era un cane. Il giorno in cui verrà innalzato un monumento all'uomo che per primo avrà volato nello spazio, egli dovrà avere ai suoi piedi l'aereo. Nello spazio. Da.
1: Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani. Il Daily Telegraph di Londra e la rivista Time. Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani. Il Daily Telegraph di Londra e la rivista Time.
0: Il 12 novembre la Pravda pubblica il suo elogio funebre.

risparmiato tutte queste parole. Le parlo adesso da solo, mentre mi guardo passare.

0: Radio Flaga di Scopax a proiettarci in quella dimension che...
1: Diciamolo!
0: Ma non è troppo la dimension del DJ davanti al microfonone? L'istagliatissimo novella Stars della Situ che sempre cerca di apparire...
2: Splendido, splendente!
0: Ma poi alla fine lì a parlare da solo come uno scombinato. Tutto bello bello, tutte cose cos'è di fisso. E poi sempre pronto a fare potentissime interviste agli artisti basculanti ed approdanti...
3: Magaro!
0: Proprio davanti ad Ellie. Da Ellie. Proprio Ellie. Davanti ad Egli. Artisti che subito di primo si sentono porre delle domande incredibili, delle domande mega più delle domande tipo quella subito di primo posta all'amico modificatissimo Auroro Borealo. Domande tipo:
1: di che cosa parlano i tuoi testi?

0: Se ne fregano ma pure bellamente in Sorella Maldestra, gruppazzo punkereccio della primissima ora. Infatti erano in giro già nei ridancianissimi anni 70, tanto che la loro prima uscita su cassettina fu quella storica titolata Cadavere, per la leggendaria etichetta bolognese Harpo's Bazaar. Ora già vi vedo tutti i baluardi ed esperti del mondo mixer pensare cose tipo:
1: ma però bro, ma per essere registrata nel 1979, ma sta song suona bene che sembra registrata adesso.
0: E infatti Scimmie della giungla del Bussanza è registrata adesso, cioè non proprio adesso adesso, ma nel 2009, quando i Sorella Maldestra non paghi di aver gettato nello scompenso nell'irrequietezza una generation intera che altrimenti sarebbe andata a passare il tempo in parrocchia, hanno pensato bene di riunirsi nuovamente nel millennio nuovo nuovo e dispensare altri baldini allo sbando giovanile. Quindi non ti meravigliare se stai vivendo ancora nel 2009, perché non ti sei accorto che il tempo passa e va. E vedi in giro amici inquieti ed irrequieti come i Coccadame a fregarsene pure loro, ma bellamente proprio.
2: Dai, ho visto lo salto alla batteria, dai, non scherzo. Mi è saltato addosso come la batteria. Non l'ho visto, mi è saltato addosso come una belva. Sul divano addosso, mi baciucchiava di qui di là. Era inquieto, era strano, era stranissimo.

0: Ehi, amico chiappa modificata!
1: Sei sempre all'ascolto di...
2: Io canto in italiano!
3: Provo disturbi a livello fisico e mentale. Se la fortuna è cieca, la Iella ci vede benissimo.

0: Ma mis recchiabilli, ma di base che questo è rock and roll, dai, come può non essere Wack and Walla una song come questa, perfettamente inserita nella stiloseria tipica di questo super super sound, ultra mega mega più più super sound anni 50.
1: No,
0: perché sempre bello bello è il Wack and Walla, certamente, però raga boys, anche il boogie non scherza, soprattutto se diventa un Digos Boogie, pezzardo proiettato diretto nel contesto sociale frizzantino di fine anni 70 Italos, per voce e chitarra maggiorata da parte del leggendario Ivan Graziani, qui in versione potenziata live, situ dove Graziani poteva sguazzare libero e selvaggio il giusto, fuori dai tempi ristretti a cui le versioni su disco invece lo obbligavano.

Molta paura per Tony Tuono, alfiere del Rockabilly Garugna, ma comunque con le chiappe tremanti, perché lì nel mondo loving. Perché lì nel mondo loving, sì, ma con una giovane fanciulla Ghosta Billy, che non gli lascia prevedere grandi successi nel mondo amore. Del resto il mondo amori, lo so, io lo sai, tu e gli lo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, sì, lo sanno, e lo sanno anche i Four Flying Dicks, è un mondo difficile da far quadrare come vorremmo noi Baldi e Ribaldi Raga Boys, soprattutto noi Raga Boys con le veste al culo. Quando ci scatta il loving verso una fanciulla Raga Girls, arrivansi invece dai quartieri alti.

0: cazzo che limoni sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: Finito!
6: Io voglio che questa gabbia di matti venga chiusa! Capisce quello che sto dicendo? Questi mezzi dementi sono un pericolo per tutti noi. Non sanno dove stia di casa il rispetto per gli altri e sono suonati come campane.
7: Brava mamma, cantagliele!
8: Radio Televisione Svizzera.

Still Be Mine, Rory, Black Odyssey e Lucky Day vi danno il benvenuto nel salottino rilassato di Rete 3, dedicato al soul contemporaneo e a tutte le sue sfaccettature. Sono state settimane a dir poco particolari, chiedo scusa a chi non ci ha trovati alla solita ora, ma a volte è così, la vita si mette di traverso e bisogna seguire la corrente. Go with the flow, they say. Riprendiamo con il disco di Black, uscito il 21 maggio, disco che ha un titolo che mi sta davvero a cuore, che esprime un pensiero che si sta facendo sempre più spazio dentro di me. Love is the New Gangsta vuole sottolineare come in questo momento storico, che potremmo, senza nemmeno finire in un'iperbole, descrivere come delirante, l'amore è forse una delle cose più politiche che ci siano. On Me con Odile, All That Matters con Leon Thomas e AZ Chike. Io sono Max e voi state ascoltando Soul Lovers.

Seed e Blue June con Calling, singolo che forse ci dice che Sydney Lauren Bennett ha in cantiere un seguito a Broken Hearts Club, uscito ormai 4 anni fa. Chi invece non fa attendere mai più di qualche settimana per qualcosa di nuovo è Felix Ames, che ci ascoltiamo con il suo ultimo singolo I Don't Wanna Die.

vecchi stilosi ne abbiamo vagonate nel mondo dell'R&B. Glenn Lewis è una di quelle voci che ha le stesse caratteristiche del velluto e in Give You All My Love ce lo ricorda magnificamente. I prossimi sono Anaïs Cardo con FOMO, The Honest Guy con Wahala Rhythm e poi Paco Cane Wera con Fur.

Window to the Soul da Tania Albert, un brano semplice nella struttura, una strofa, un ponte che ci porta al ritornello e poi una litania che sembra quasi una preghiera. La finestra sull'anima è la persona amata, perché se è vero che percepiamo la realtà solo con i nostri sensi, è specchiandoci negli altri che riusciamo a vedere davvero quello che siamo. Ora, Anna Sopakua, giovane polistrumentista olandese con origini dall'arcipelago indonesiano delle Molucche. I wish that things could always stay the same.

ascoltando Noce Vayas di Sparkle Mami, non sorprende scoprire che è cresciuta in Texas ascoltando Bolero Messicano. Artista multidisciplinare che vi invito a scoprire, perché in radio possiamo solo ascoltare, ma la sua vera arte va anche vista. Per farlo basta visitare il suo sito sparklemami.com. Credo che possa davvero piacervi. Ora, Camper featuring Terrace Martin e Aaron Ray con Speak to Me come Palate Cleanser, e poi una doppietta Wolf Monica. Rocco D'Arzo Cato con Lewis Cato, Rocco De Luca e Joe D'Arzo ovviamente, e poi la dolce Sleep for Days con Jackie Evans.

Diggs Duke è un busker, compositore, creatore di strumenti musicali e poeta. Ho scoperto solo ora Offering for Anxious, disco da cui ho estratto Lion's Fist e Something in My Soul che abbiamo appena sentito. Mi ha fatto fare un salto indietro nel tempo a pensare cosa stessi ascoltando in quegli anni che sembrano lontani almeno due vite. La risposta è semplice e mi permette di chiudere questa puntata con una delle mie artiste del cuore, Erika Badula Oblongata. Vi lascio soli con Leave Me Alone, brano estratto da Pay Your Tab del 2013, disco di R.C. Williams e della sua band R.C. and the Grits, che accompagnano la regina del neo soul da anni e che nel suo organico ha ospitato anche artisti che sono a loro volta delle teste di serie, da Marc Lettieri a Duran Bernard. Vi lascio quindi così. Da Max è tutto, appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata di Soul Lovers per abbracciare insieme l'estate. Se vorrete, ci trovate, dita incrociate, sempre qui, stessa ora, stesse vibes. Ciao!

Radio Televisione Svizzera.

0: diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova.

Mi capita spesso di presentare prodotti e artisti provenienti da Detroit. Se da una parte il motivo è legato al mio gusto personale, dall'altra è innegabile come questa città per l'hip hop sia diventata sempre più importante, con sonorità ben definite e artisti monumentali. Una scena che unisce celebrità come Eminem a leggende come Jay Dilla, passando per MC da battaglia come Royce da 5'9", a beatmaker instancabili come Apollo Brown. Da metà dei 2000, un nome che ha sempre portato in alto con fierezza la bandiera di Detroit è quello di Black Milk, artista molto abile sia al microfono sia alle macchine. Come produttore, Black Milk inizia proponendo le sonorità del rap più classico, aggiungendo la classe di Jay Dilla e la durezza tipica della sua città. Le batterie sono decisamente marcate, mentre il taglio dei campioni è grezzo, pura gioia per le orecchie degli amanti dell'hip hop più puro. Da qui parte il suo processo evolutivo e di certo non è un artista che ama restare seduto sullo stesso tipo di sonorità. Lungo il suo percorso, Black Milk aggiunge sempre più suoni elettronici, poi aggiunge strumenti veri che ricampiona, aggiunge ritmiche jazzate, atmosfere psichedeliche e al rap aggiunge delle parti cantate. La sua discografia è di spessore, ma anche molto variata. Quando si presenta un nuovo lavoro di Black Milk, c'è quindi curiosità, ma si sta anche tranquilli sul lato della qualità e dell'originalità. Ed è con questo tipo di certezze e di curiosità che ho ascoltato Ceremonial, l'ultimo lavoro ufficiale di Black Milk, uscito nelle scorse settimane. Il disco conta 12 nuove tracce e vede le collaborazioni tra gli altri di Saba e BJ The Chicago Kid. Come imparato con gli ultimi lavori, Ceremonial è un disco pieno di esperimenti e sonorità diverse. La vera forza dell'artista, anche in questo caso, è stata quella di riuscire ad amalgamare bene il tutto. Nonostante le diverse sonorità, niente risulta fuori posto o decontestualizzato. Questo anche grazie ai contenuti dei testi, spesso introspettivi e legati proprio alla sua evoluzione artistica, dai primi lavori fino ad oggi.

0: 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: By the light of the silver moon.
7: Quando con la famiglia si è trasferito a New Rochelle pochi mesi fa, Norman ha fissato un obiettivo: disegnare, disegnare, disegnare. I suoi 22 anni sono fuoco vivo, la sua mano una catena di montaggio e la sua mente una sceneggiatura perpetua. E aver fondato lì a New Rochelle uno studio insieme a Clyde lo ha spinto ulteriormente a produrre ancora di più di continuo. Clyde invece lo ha spinto a proporsi al suo capo, al direttore del Saturday Evening Post. Figurarsi se uno dei più celebri settimanali illustrati degli Stati Uniti metterebbe mai la sua cover nelle mani e tra i pastelli di un ventenne. Norman però ci prova, portando in redazione un'illustrazione inedita tra ragazzini con la testa nel baseball e un loro coetaneo stranamente padre. E il boss, Mr. George Horace Lorimer, gli risponde che è assolutamente perfetta.

0: È il 20 maggio 1916 e il Saturday Evening Post esce nelle edicole americane con la prima copertina disegnata da Norman Rockwell. Your poetry is bad
1: and you blame the news. Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
2: Rete 3.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Uomini strani, parecchi. Il calcio sudamericano, secondo me, batte quasi tutti. Andiamo da Claudito Borghi. Noto in Europa, sì, nel 1985 giocò una straordinaria partita con la maglia dell'Argentinos Juniors nella finale della Coppa Intercontinentale contro la Juventus. Si innamorò di lui il signor Berlusconi Silvio, cavaliere del lavoro, che disse: questo dovrà giocare per la mia squadra, appena ne avrò una. Ce l'ha poi la squadra, acquista il Milan e il primo giocatore che dice di volere, preso dal mercato sudamericano, è Claudio Borghi. Motivo? Un prestigiatore. Ne butto lì una per tutte. Batteva il calcio d'angoli con la rabona, avete presente, col colpo di tacco col piede che viene da dietro, in grado di fare su un campo di gioco praticamente tutto. La sua vita inizia in maniera particolare, è un calzolaio, mormone di 14 anni, che tende a mettere in piedi ogni giorno questo colpetto. Aggiusta le scarpe, le sue, le porta a un grande magazzino, le sostituisce con quelle nuove, esce con le altre e nessuno gli ha mai detto niente per anni. Lo scopre un certo Pekerman che mi dice: o ti denuncio o vieni a giocare per me. Va a giocare per lui, ne fa un grandissimo giocatore che rischia di diventare anche una star. Poi manca sempre un pezzo. Decide di smettere. Diventa allenatore di calcio. Guida il Colo Colo, la principale squadra del Cile, a 4 titoli. Poi diventerà allenatore del Cile. Nel frattempo però l'Argentina lo richiama e gli dice: perché non alleni una delle nostre? Sei un grande. Ma grande, io credo di essere un normale. Si presenta all'Independiente, che ha una rivale assoluta, la squadra dall'altra parte del quartiere, che si chiama Avellaneda, il Racing. Le due squadre si detestano. I tifosi dell'Independiente anni fa, nel 67, seppellirono 8 gatti neri nell'area del Racing e il Racing da lì non ha vinto più. La prima cosa che Borghi fa alla conferenza stampa: ah, io sono ultra del Racing. Dura 3 settimane, lo licenziano. 33

0: Il radiogiornale.
1: Cresce l'apertura alle centrali nucleari, lo dice un sondaggio che fotografa una Svizzera sempre più preoccupata dall'approvvigionamento elettrico sullo sfondo guerre e crisi energetica. Un drone russo colpisce un deposito di scorie della centrale nucleare di Chernobyl. Non si segnalano fughe radioattive, un incidente profondamente preoccupante, secondo il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Giro di vite contro chi prenota letti in una capanna e poi non si presenta. Il club alpino svizzero propone una nuova tassa di prenotazione. Sport: Zverev vince la battaglia con Cobolli e fa suo il Roland Garros per la prima volta. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La recrudescenza del conflitto in Medio Oriente in apertura. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud della capitale libanese Beirut. I media libanesi parlano di 3 missili diretti contro 2 appartamenti. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili per rappresaglia. Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa all'attacco su Dayeh. Il presidente statunitense Trump, in precedenza, in un'intervista, aveva detto di aver chiesto a Israele raid più chirurgici in Libano. E a tarda sera l'esercito israeliano ha annunciato che il paese è stato preso di mira da missili lanciati dall'Iran. È la prima volta che accade dal cessate il fuoco annunciato l'8 aprile. Le sirene sono risuonate in gran parte del nord di Israele e le autorità hanno annunciato che domani, oggi, tutte le scuole resteranno chiuse per sicurezza. Stanotte Teheran deve bruciare la minaccia affidata ai social dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Avete lanciato i vostri missili? Basta così, la reazione di Trump, che dai microfoni di Fox News ha esortato Teheran a tornare al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo. La popolazione svizzera guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e, di fronte al rischio di carenze, cresce l'apertura verso il nucleare, anche verso le centrali di nuova generazione. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato in giornata. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
2: Fino a qualche anno fa, in Svizzera, l'idea di rilanciare il nucleare provocava una levata di scudi. Oggi, in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, timori per l'approvvigionamento elettrico e incertezze sul prezzo dell'energia, l'atomo torna a guadagnare consensi. È quanto indica un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS Bern e commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere. Il 79% delle persone intervistate è favorevole a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti finché sono sicure. Quasi 6 persone su 10 vedono di buon occhio la costruzione di impianti di nuova generazione, un cambiamento nell'opinione pubblica favorito anche dalle difficoltà che incontra la transizione energetica decisa dal popolo una decina di anni fa, nel 2017. Attualmente quasi 2/3 della popolazione dubitano che le energie rinnovabili siano in grado da sole di rispondere al crescente bisogno di energia elettrica nella Confederazione. Ma le Svizzere e gli svizzeri non hanno voltato le spalle alle rinnovabili. Secondo il sondaggio, godono ancora di ampio sostegno per accelerare la costruzione di parchi eolici, impianti solari di grandi dimensioni o nuove dighe. La popolazione è pronta oggi a scendere a compromessi con la protezione del paesaggio e a limitare le possibilità di ricorso. Il sondaggio arriva in un momento politicamente delicato. Lunedì in Consiglio nazionale si dibatterà sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e sul suo controprogetto. Sullo sfondo c'è poi l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea.
1: La scorsa notte un deposito di scorie nucleari nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina è stato colpito da un drone russo. Per il momento non si segnalano fughe radioattive, ma Kiev denuncia l'ennesima escalation dei bombardamenti russi. I dettagli dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
3: Non ci sono livelli di radiazione in eccesso, ma c'è un eccesso di arroganza russa.
0: Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'ultimo attacco aereo russo lanciato questa notte. 236 droni, un bombardamento di ridotte dimensioni rispetto agli attacchi di massa contro la capitale ucraina al quale ormai siamo abituati. Ma alle 2:10 ora locale, uno dei droni russi ha colpito un deposito di scorie nucleari non lontano dalla centrale di Chernobyl, causando un incendio su una superficie di 40 metri quadrati. Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell'esplosione per fortuna non c'erano scorie nucleari all'interno del deposito e i livelli di radiazioni sull'area sono rimasti costanti. Non è chiaro se si tratti di un attacco deliberato o se non sia piuttosto un incidente, ma in ogni caso si tratta del secondo bombardamento subito dalla centrale di Chernobyl in poco più di un anno. Nel febbraio 2025, infatti, un drone russo aveva colpito la struttura di contenimento che protegge ciò che resta del reattore numero 4, esploso durante l'incidente del 1986. Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di condannare questi attacchi, che mettono in pericolo la sicurezza nucleare dell'Ucraina e quella dei suoi vicini.
1: Una serie di incidenti della circolazione ha funestato il fine settimana. A Ersigen, nell'Emmental bernese, un 81enne è morto dopo che al volante della sua auto si è immesso in una strada principale mentre sopraggiungeva un'altra vettura. Nello schianto l'anziano ha perso la vita, la donna alla guida dell'altra auto ha riportato gravi ferito lievemente invece il bambino che viaggiava con lei. Un 12enne è stato investito da un furgone sabato sera poco dopo le 18 ad Arau mentre attraversava in bicicletta la strada sulle strisce pedonali. La conducente che lo ha urtato ferendolo leggermente si è fermata solo pochi istanti per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La polizia è alla ricerca di testimoni. Un ciclista di 58 anni ha riportato gravi ferite nel primo pomeriggio mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è uscito di strada all'altezza di una curva per poi finire in una scarpata. L'uomo, di nazionalità portoghese e residente nel Locarnese, è stato soccorso da un elicottero della Rega. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. E la polizia ticinese ha formalmente identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte a Canobbio. Si tratta di un 31enne italiano residente nel Luganese. La sua auto era uscita di strada in curva, precipitando in una scarpata. Uno sguardo ora su uno dei settori turistici estivi più rilevanti, quello delle capanne alpine. Si delinea un possibile giro di vite per contrastare i cosiddetti no-show, le riservazioni fatte da persone che poi non si presentano. Il 13 giugno l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero deciderà se introdurre una nuova tassa di prenotazione come deterrente contro il fenomeno. Il servizio di Maria Iannuzzi.
3: Cresce la domanda di pernottamenti nei rifugi alpini. Nel 2025 si sono registrate oltre 400.000 presenze. A fronte di questo numero record, molti letti restano però vuoti. Secondo il Club Alpino Svizzero, circa il 40% delle prenotazioni viene cancellato o semplicemente gli ospiti non si presentano. Per arginare il fenomeno del no-show, il CAS valuta l'introduzione di una tassa di prenotazione che verrebbe trattenuta in caso di mancata presenza. Oggi, infatti, modifiche e cancellazioni restano gratuite purché comunicate entro le 18, due giorni prima della data prevista. Favorevole a questa misura Andrea Strohmeier, presidente dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne.
4: Was passiert ist, dass Leute entweder in mehreren Hütten am gleichen Wochenende ihre Plätze buchen.
5: Quello che succede è che alcune persone prenotano in più capanne per lo stesso fine settimana, così da tenersi aperte diverse opzioni. Scelgono poi quella con il meteo migliore o con l'itinerario più favorevole. Di conseguenza i posti restano occupati fino a poco prima della scadenza della cancellazione. Succede anche che si prenoti la stessa capanna su più fine settimana, per poi scegliere all'ultimo quello più bello. Così già da inizio stagione molti posti risultano occupati. Tutto questo rende più difficile pianificare il soggiorno per gli altri ospiti che vorrebbero a loro volta recarsi in una capanna.
3: Spetterà l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero il prossimo 13 giugno decidere se introdurre o meno una nuova tassa di prenotazione. L'auspicio dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne è che l'eventuale misura resti semplice da applicare e non comporti un onere eccessivo.
1: La pagina sportiva è firmata da Patrick Locatelli.
6: Ben ritrovati, Alexander Zverev, il re di Parigi per la prima volta in carriera. Il tedesco al primo slam ha sconfitto in 5-7 l'italiano Flavio Cobolli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, vincitore alla termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, il più giovane pilota di sempre a vincere su questo circuito, si è piazzato Hamilton a terzo e invece a Jarre, fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori, in Ungheria Marco Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti alla connazionale Acosta e a Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verreaux, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53.98, diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1:54. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5:80 al primato. È di 6:31. Chiudiamo con il calcio, mancano 3 giorni alla mondiale. Ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca vinceva 2-1 con l'Ucraina, partita abbandonata e giocatore in condizioni fortunatamente stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 della Croazia sulla Slovenia.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 8 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali al nord anche intensi e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Inutile, che passa l'amore dei nonni per i nipotini non ce n'è. Andatelo a chiedere al batterista dei Fabulous Originals, che vide proprio nonna Margaret prendere e caricare tutto il suo complessino su un pullman appositamente noleggiato e portarli diretti ai Rusty Studios di Cincinnati per fargli incidere un tanto agoniato 45 giri. Nonna Margaret è talmente convinta del talento del nipote e dei suoi soci che si improvvisa lei direttamente producer di tutto il lavoro. La nonnina si piazza in studio con i Fabulous Originals e li dirige letteralmente nell'incisione di questa It and Not Fade But It's Fun, un furioso funkettone dove anche nonna Margaret infila qualche urlo di entusiasmo reso incontenibile dalla selvaggia session. Il risultato, fa paura al punto tale che i Fabulous Originals riusciranno a sfondare i confini cittadini e a diventare per un breve lasso di tempo una delle più grosse promesse del funk del decennio a venire.
3: Vai nonno!

Rete 3. Are you sure you're okay?